0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.
2: Y'all remember those days when groove flowed in our veins? When vibes felt so right? Motown was our soul, and it sounded something like this.

Come dice lo spot di una noto network italiano, questa è musica di grand class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rap Jeff Ryan era Well and Where. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

Lo state ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella, rubrica dedicata allo smooth jazz, come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Vivi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

tutto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio. Radio Meano, la stazione carica di emozioni e desideri.
1: One, due, tre.

0: Alexa? Alexa?
1: Non sono Alexa.
0: Come non sei Alexa?
1: Sono Chan.
0: Signore, chi è sta Chan adesso?
1: L'assistente vocale Pezzotto.
0: No, non
1: cosa
0: si
1: ti
0: dice.
1: Aspettavi?
0: A questo punto niente.
1: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
0: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
1: Pierpaolo Carlino è un rompi.
0: Oh, ma sei acida però,
1: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
0: Mi piace questo
1: Dice di essere un conduttore radiofonico, però
0: Sì, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, vali, Chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

0: Ed eccoci qua ragazzi, ciao e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. E siamo ancora qua, non ce ne andiamo mai.
1: Spazio Smile, ma c'è anche... Smile perché ci sono io, settimana scorsa non era Smile.
0: Mamma mia, ci sei anche tu questa sera, non lo sapevo. Vedi, son partito da solo e ho detto oh che bello. E invece è arrivata, proprio è saltata dalla porta e ha detto oh ci sono pure io.
1: Saltata? Mi stai perculando, Francesco?
0: No, è la realtà, è saltata, sembrava una gazzella. Ho detto porca miseria come è arrivata allegra oggi. Comunque ragazzi, grande appuntamento, perché oggi abbiamo una grande artista che verrà a trovarci, ma tra poco, perché se non partiamo in modo giusto non è Spazio Smile. Sai con che canzone iniziamo, tu che sei così preparata?
1: No,
0: sempre
1: io sono solo Smile.
0: Ah, lei è solo Smile, che bello, quindi partiamo così al suo insaputa. E dato che è una settimana un po' particolare, perché non c'era il direttore questa settimana, il direttore non c'era, quindi ho fatto quello che volevo io, ho cambiato canzone. La direzione mi ha dato carta bianca e
1: no,
0: quindi
1: ti ha dato carta bianca, non ci credo, te la sei presa.
0: E certo, ma la sorpresa, io gli ho detto che non c'è perché mi chiamavano, ma il direttore non c'è, no, ha fatto il ponte. Poi mi dice, Fra, ma sei tu, però ha fatto il ponte.
1: Io non con sei la... tu il direttore, no. La gente non lo sa che vabbè. Non sei tu il
0: direttore. Va bene, sono lo, come si dice, lo chauffeur.
1: Mamma, come sei international stasera.
0: Quando non ci sei io sono migliorato tantissimo.
1: Che non ti vedo.
0: Comunque, ascolta che canzone e dopo non saremo più da soli.

0: Ragazzi, dopo il System of Down, devo dirlo bene, perché qua abbiamo una grande
1: Qua ti
0: professoressa.
1: bacchettano,
0: Qua mi
1: ragazzi.
0: bacchettano, perché ragazzi? Perché mi bacchettano? Lo spieghiamo in maniera molto veloce, perché oggi siamo in collegamento con New York City, giusto? New York City, e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi su Spazio Smile Kay Stark. Ciao
1: Ciao,
0: Kay!
1: ok.
2: Ciao ragazzi, come stiamo?
0: Stiamo bene. L'inglese, il mio inglese va bene?
2: Sì, perfetto.
0: Oh,
1: Fermati lì, però.
2: Perdonatemi se io faccio un mix di lingue, comunque, che
0: Ma
2: succederà
0: tranquilla, tanto noi non lo
2: sicuramente.
0: capiamo, non lo capiamo, ok? Vai
1: O
0: tranquilla.
1: meglio, lui non capisce quel che dici, tranquilla.
0: Quindi, ragazzi, siamo con. Che tempo fa a New York City?
2: Sono 30 gradi, io sto da Dio,
1: Guarda che è lo
2: posso
1: stesso
2: dire.
1: tempo che faceva da noi alle 4 meno un quarto di pomeriggio, pensa.
2: Mamma mia.
0: Oltreoceano cambierà qualcosa, no?
1: Beh, mi
2: Boh,
1: auguro.
2: qui si sta benissimo, posso
0: Ma con
2: dire.
0: 30 gradi?
2: Eh sì, beh, dopo l'inverno che abbiamo avuto, non mi lagno, mettiamola così.
1: Ah, nevicato di brutto.
0: Eh beh sì, vabbè, ma
2: Sì, di brutto
1: l'inverno
2: davvero,
1: veramente
0: qua ha
1: rigido.
0: nevicato a Milano, no?
1: No, da noi no.
0: Da noi no, mandaci un po' di neve ogni tanto, ok?
2: Sì, guarda, me la mando tutta, tutta
0: Oh,
2: vostra.
0: che bello. Allora, facciamo così, dato che siete due principesse, anzi abbiamo la Queen e la nostra principessa Kay, e allora fai tu la domanda, Queen, vai.
1: Allora, è l'unica domanda, quindi già vedi che lui è uno che dice le bugie, non c'è niente di preparato. No, non è vero, c'è
0: È
1: una cosa sola
0: una
1: preparata.
0: domanda. In 8 anni abbiamo partorito una sola domanda.
1: Pensa tu quanto ci metteremo a fare le interviste giornalistiche, io e te insieme. Un disastro. L'unica domanda che ti facciamo è: chi è Kay Starks?
2: Mamma mia, ma da
1: Ma
2: dove
1: easy,
2: cominciamo?
1: parti da dove vuoi, perché tu effettivamente potresti racchiudere tutto in un giro del mondo, più o meno, o quantomeno in metà.
2: Beh, diciamo comunque almeno tre paesi. Sì, comunque sono una ragazza di Laguna, in fondo del cuore, cresciuta a Venezia e mi sento molto italiana, non so, anche con un lato americano, dato che ormai sto qui.
1: Lei è
2: E
1: praticamente
2: sono
1: partita.
2: appassionatissima dell'arte, ecco, della musica.
1: Lei è partita da Venezia per fare scalo a Parigi, come si fa classico, ma lei l'ha fatto proprio fermandocisi un po', per poi andare dall'altra parte.
0: Ma scusa, per andare a New
2: Sì.
0: York devi passare da Parigi per forza?
1: Beh, tendenzialmente fai scalo a Parigi
2: Ormai
1: o fai
2: no,
1: scalo.
2: crescendo
1: Vedi?
2: sì, una volta sì, una volta sì.
0: Quanti secoli sei andata lì? C'era la Torre Eiffel quando sei
1: No, ma è una
0: andata?
1: cosa
2: Beh,
1: recentissima,
2: ho 23
1: infatti.
2: anni,
0: No, ma non
2: quindi.
0: te,
1: No,
0: non
1: ce l'ha
0: te,
1: con me,
0: ce l'ho con la
1: capito? Ce
0: Queen.
1: l'ha con me.
0: Perché secondo me lei quando è andata a Parigi
1: Cioè,
0: non c'era la
1: rivoluzione
0: Torre Eiffel.
1: industriale, non c'era ancora la Torre
0: Secondo me
1: Eiffel.
0: sì, la rivoluzione, perché c'è stata la rivoluzione
1: No, no,
0: industriale?
1: no,
0: No,
1: tranquillo,
0: ok.
1: Francesco, è un passato remoto, ma molto
0: Ah,
1: remoto. Quindi niente. Ma detto ciò, che cosa ti sei portata quindi? Da Venezia?
0: ok. Lo
1: Da
0: spazzolino?
1: Parigi?
0: No.
1: L'ha comprata al duty free quello.
2: Sì, vabbè, lo spazzolino che me lo dimentico ovunque, comunque. No, la cultura, il modo di fare, il dolce far niente, cioè comunque quello che mi porto dall'Italia alla fine del giorno, senso di comunità, l'amore per le persone che mi stanno vicino, e, sì, e per tutto quello che è un po' misterioso, diciamo, che comunque Venezia è una città particolare, quindi mi attrae tutto quello che è un po' mistico, comunque.
1: Sì,
2: E
0: ma
2: l'acqua sicuramente.
0: come l'acqua?
1: Vabbè, Venezia, Veneto,
2: Venezia.
1: Venezia,
0: Ah, pensavo che si era
1: la
0: portata.
1: gondola.
0: Ma io pensavo che si era portata la bottiglia d'acqua.
1: Certo, si è portato il canale proprio.
0: Che ne so, la Ferra. A proposito, parlando di cose molto, molto, molto serie, ma c'è la Ferrarelle a New York?
1: Figaro.
2: Sai che non lo so.
0: Ah, vedi. E che acqua
1: La
0: che
1: San
0: bevete?
1: Pellegrino sì. La
2: Sì,
1: San
2: San
1: Pellegrino
2: Pellegrino
1: c'è.
0: come fai a
2: Sì.
0: saperlo?
1: Francesco, io
0: Ah, è
1: giramondo.
0: la rivoluzione francese, è passata anche lì.
1: Quella, no, Figaro, quello è
0: Quella
1: ancora
0: ancora
1: prima di quella
0: prima.
1: industriale, cioè
0: No,
1: proprio.
0: non c'ero, in quel periodo non c'ero, mi dispiace. Comunque, la tua musica è stata influenzata dal mondo italiano lì a New
2: Sì,
0: York?
2: fortemente, fortemente. Ho avuto un prof che l'italiano alle medie è strepitoso, una persona molto speciale che infatti mi ha trasmesso questa passione per la letteratura e la poesia, e quindi mi porto dietro questa storia, e infatti tutte le mie canzoni nascono da un formato comunque poetico, come poesia, quindi sì, mi porto dietro questo amore per il rendere un po' tutto romantico in qualche modo.
1: Quindi cronologicamente tu fino alle scuole medie sei stata in Italia?
2: Sì, ho fatto un mese di liceo, però poi sono andata in college a Londra, in Inghilterra, sì.
1: Ah, ecco, Londra ci mancava, ragazzi. Io l'avevo trascritta subito a Parigi,
0: no,
1: invece
0: no.
1: No,
0: ma quale pare? Perché adesso con le nuove generazioni fanno lo scalo a Londra e poi vanno a New York.
1: Sapevo Amsterdam o Parigi, invece è diventata Londra, perfetto.
2: Beh, sono nata a Parigi, quindi ci stava,
1: ah,
2: ci
1: quindi
2: stava.
1: Parigi viene molto prima.
0: Sì, lei è nata con la Torre Eiffel, l'hanno concepita sotto la Torre Eiffel e lei è nata lì. Poi è venuta
1: al
0: Trocadero, in Laguna,
1: capito?
0: Poi è venuta in Laguna, a Venezia, poi è andata. Cioè, ragazzi, ha girato tutte le città più belle del mondo.
2: Sono molto fortunata, sì.
0: Se dovessi scegliere una città dove vivere per sempre?
2: Uff, mamma mia.
0: Adesso esce e dice Cosenza, ti immagini?
2: Mamma, se potessi, no. Beh, non c'ho niente contro.
0: No.
2: Se potessi fare un mix di New York e Venezia, sarebbe il loro figlio. Cioè, qualsiasi cosa ne uscirebbe.
1: A Las Vegas trovi tutto questo. A Las Vegas.
2: Ecco, perfetto. Siamo messi benissimo.
0: E cosa porterei? Cioè, cosa terresti? New York in una valigia e di Venezia in una valigia?
2: Di New York, questa atmosfera dinamica, di miscuglio di cultura, di tutti che lavorano, che hanno voglia di scoprire, di questa atmosfera di curiosità, e di Venezia proprio, cioè, è casa per me. Poi la natura, la comunità, il modo di fare le cose, c'è un'eleganza diversa, nel senso, Venezia sarà per sempre il mio posto del cuore.
1: Beh, quindi, cioè, i cicchetti e lo spritz ce li mettiamo?
2: Infatti, un giretto in barca.
1: Voglio dire, adesso, con tutto il rispetto per New York, dove si vocifera,
2: un bel aperitivo.
1: Si vocifera che, per carità, la pizza newyorkese, tutto quello che vuoi, ma i cicchetti e lo spritz non ce li vogliamo mettere.
2: No, il modo di fare aperitivo a Venezia, devo dire, mi dispiace il resto del mondo, però la vinciamo noi, quella lì.
0: Ok, posso farti una domanda molto intima che sfiora quasi la pornografia?
1: Francesco,
2: sì. Dai, vediamo, dipende, vediamo.
0: Ok, ma come mangi lì a New York? Mangi americano o ti porti le cose del veneziano?
1: È giusto, sfiora la pornografia,
2: ecco,
1: per lui è cibo.
0: Sì. Cioè, ti mangi, no, che mangio. Cosa si mangia a Venezia?
1: A Venezia un
0: il
1: sacco
0: fegato,
1: di roba.
0: Il fegato alla veneziana?
2: Sì, il fegato, il fritto, il baccalà, il risotto.
0: E come mangi, sì, tu durante l'arco della settimana in generale?
2: Un bel mix, però definitivamente più all'italiano e alla francese.
0: Ah, il croissant.
2: Sì.
1: La baguette, va in giro. Lei praticamente va in giro con la baguette sotto l'ascella, capito?
0: Sì. E lo puccia nello spritz. Okay. Lo puccia nello spritz e poi
1: in
0: scrive
1: tutto questo
0: canzone.
1: In Central Park, scrivendo una canzone.
2: È così che mi vengono le ispirazioni giuste, no?
1: Certo.
2: Un bel spritzetto.
0: Ma a proposito di ispirazioni, come mai ti ha ispirato questa canzone di questa grandissima artista, Pensiero Stupendo, che oggi andremo a far ascoltare al nostro pubblico di Spazio Smile?
2: Mamma mia, Patti Pravo l'ho sempre amata, è un'icona, è bravissima musicista e cantante, poi come persona fenomenale. Però proprio la canzone stessa, sì, mitica. Però la canzone stessa, diciamo che l'ho scoperta recentemente, mi dispiace dirlo, è stato un po' come amore a prima vista, però in modo sonoro, nel senso, mi è venuta la pelle d'oca la prima volta che l'ho ascoltata, quindi ho subito avuto questa connessione, e poi il modo in cui si esprime Patti, cioè, una roba...
1: Lei si esprime tutta, veramente col corpo, con i vestiti, con tutto.
2: Sì, lo si sente dentro, quindi sì.
0: Ma secondo me l'hai scelta anche perché anche lei che si è de Venezia. Ciò è di Venezia, ho detto, giochiamo in casa
2: comunque, però.
0: E tu hai mai avuto l'occasione, la possibilità di conoscerla?
2: In realtà sì, sono andata a vederla in concerto il 14 maggio, il 14 maggio a Padova. Bravissima, bravissima, e l'ho conosciuta dietro le quinte grazie a un carissimo amico, e è stata simpaticissima. Poi posso dire, stupenda, eh.
0: Vabbè.
1: Stupenda. Ragazzi, per l'età che ha.
0: Cioè. Supera gli 80, eh.
1: Sì, ma mettici la firma.
2: Beh. Ma davvero brava, davvero davvero brava. C'è una presenza sul palco incredibile.
1: Ma la voce incredibile. Che è rimasta.
0: Beh, certo, ma se parliamo del lato estetico, io la cambierei subito con la Queen qui a fianco. Cioè, 84 anni è molto più bella di te. Che ne hai... quanti anni hai? 40? 24 anni. Però Patti Pravo, secondo me, li porta molto meglio. Perché...
1: Ma tu sei sempre così carino.
0: Hai visto?
1: Cioè, tu devi sapere che noi non ci vediamo da 10 giorni.
0: Oh, ma okay. Sono ringiovanito, i capelli bianchi non ce li ho più.
1: Non è vero, non è vero. Perché immaginati la disperazione di Francesco. Poi però fa queste scene in onda, capito? Dove
0: non mi
1: sei mancata. Io farei vedere le chat.
0: Quando sto con lei assomiglio. Non so se ce l'hai
2: Ecco, questa è un'idea per una serie podcast. Comunque mostrare le chat.
1: Ma noi siamo una serie. Noi siamo una serie. Guarda, siamo una roba che...
0: Pensa che quando lei c'è, io assomiglio a Pippo Franco. Quando lei non c'è in studio, assomiglia a Lenny Kravitz. Cioè, è una cosa incredibile. Quindi, cioè, è palese la cosa, ragazzi.
1: Io ero rimasta Derulo, però va bene.
0: Jason Derulo viene il giovedì, perché io in base ai giorni ho le somiglianze, ok? Quindi può cambiare. Comunque, lo facciamo in americano?
1: Che dici? Faglielo fare lei, fagli presentare.
0: Sì, in americano, quindi in America, perché non è uguale all'inglese.
1: No, perché in americano, è molto chewing gum.
0: È molto chewing gum. Allora, in americano, lancia la tua bellissima canzone qui su Spazio Smiles. Spazio Smiles, perché...
1: No, perché siamo due Smiles. Siamo
0: plurale,
1: due,
0: è vero.
1: Siamo due.
0: Quindi, come sai fare tu e come sa fare solo Kay, lancia la tua bellissima canzone.
2: Quindi in inglese, siete sicuri?
0: Vai tranquilla, tanto non ti capisce nessuno.
1: Dopo Francesco,
0: ok, vai
1: tutto
0: tranquilla.
1: Il resto è sicuro.
2: Top. Well, hi everybody.
0: Cosa ha detto?
2: Please listen.
1: Te lo traduco nel fuori onda.
2: Hi everybody. Here's my version of Pensiero Stupendo. I hope you enjoy it. Thank you very much.

0: E ragazzi,
1: tu ancora è lei.
0: Ancora è noi.
1: No, è lei.
0: Però dice noi.
1: Ho capito, ma se sia... Ma perché ti devi intromettere? Se siamo io e Kay, le la volevo dedicare, no?
0: Ma siamo noi?
1: Ma è, oh, Kay è gelosa,
2: gelosa. Infatti sono io l'altra donna, mi dispiace.
1: Lei è l'altra... Quindi spostati perché c'è Kay. Prendo un attimo il via, però io passo...
0: Infatti la regia nel frattempo è morta sul divano perché ha detto finché non ti conosce, prende.
1: Comunque, io devo passare, passo da... Che giro posso fare? Dal Lussemburgo? Faccio il giro largo?
0: Io se fossi te passerei dal canale di Suez, Francesco.
1: Canale di Suez è in Colombia, ma cosa stai dicendo?
0: Ma in Colombia? Oddio madre.
1: Vabbè, non parliamo di geografia. Ok, io te l'avevo detto, quando arrivi qua è un casino.
0: Scusa, devo fare solo un appello alla sua mamma che è un'insegnante, vi perdonano.
1: Ma è un insegnante di italiano.
2: Bravissimi.
1: Ma infatti non è un insegnante di geografia. Non
0: infatti
1: so
0: di italiano e parli calabrese. Vivi.
1: Beh, ma che c'entra? Ma quali sono cadenze? Comunque stavi facendo una domanda nel fuori onda molto profonda e importante. Rifagliela per favore.
0: No, stavamo chiacchierando. Per curiosità gli ho chiesto se gli è capitato di farla ascoltare anche in quello che è l'ambito newyorkese che frequenta, per sapere le reazioni, perché giustamente non penso che parlino tutti l'italiano.
2: No, posso dire no, anche se ho molti amici italiani qui, sono molto fortunata, però devo dire che anche tutti gli amici di famiglia, che comunque la si può trovare su tutte le piattaforme, quindi tutte le risposte che ho ricevuto da persone che vivono qui negli Stati Uniti, sempre la stessa cosa, non capiscono un tubo, che va bene, però per il modo in cui la canzone stessa è stata strutturata, cioè anche il modo originale, la versione originale, la versione poi che ho fatto io, devo dire che si commuovono abbastanza. Beh, che è un bellissimo complimento, sì.
0: Assolutamente. No, ma io questa cosa del non comprendere, ma comunque sentirla la canzone, la conosco bene perché vedo Francesco tutte le volte. Lui, fai conto che ascolta. Io sono quella della musica italiana, ok? Quindi che si dà proprio all'arte. E lui è quello dell'estero. Se tu gli chiedi che cosa dice un testo, lui ti guarda e dice: ma a me che importa? A me piace proprio...
1: Vorrei spezzare una lancia a mio favore. Lei, la sua cultura musicale arriva al Pulcino Pio.
0: Non è vero.
1: Sì.
0: Cioè, eravamo Orietta Berti la settimana scorsa, siamo arrivati al Pulcino
2: Pio. Questo è il potere della musica, no?
1: È il potere della musica,
2: no,
1: che unisce.
0: No, è vero.
1: Ma a proposito di unire, del potere della musica, le persone che vogliono entrare nel tuo mondo artistico, conoscerti, sapere tutte le tue novità, che noi già lo sappiamo, che dopo lo spoilererai tu. I tuoi social network quali sono, Kay?
2: Beh, per adesso mi limito a Instagram e a YouTube, e poi chissà nel futuro se mi metterò su altre piattaforme, però quello per i social. Poi per il resto, per ascoltare la musica, sono su tutte le piattaforme,
1: sempre come Kay Stark, giusto?
2: Sì, come lo vedi scritto, K Stark.
1: Stark però è CK.
0: Sì.
2: Eh sì.
1: Ah, ok. Perché invece no, Star Trek era Star...
0: No, vabbè, Francesco, sapevo che arrivavi lì.
1: No, Star Trek, questo è K Stark.
0: Sì.
2: Da non confondersi con Tony Stark.
1: Con Tony, vedi, Marvel.
0: Con Marvel. Iron Man.
1: E come mai hai scelto questo nome Stark? Adesso dice il mio cognome, figura di merda, immagino. Vai.
2: Sì, è il mio cognome.
1: Veramente?
2: Sì, ma il mio nome è quello. Come lo chiami? Il mio nome è quello, non è un nome.
0: Lei si chiama
2: Non
0: Kay.
2: È un nome d'arte. Ok. Non è un nome d'arte, sì.
0: E K in inglese si dice Kay.
1: Vabbè, ma tu sulla carta d'identità c'è scritto... Oh yeah, good evening. Ma sulla carta... sulla carta d'identità, Kay, tu non c'è scritto solo K, c'è proprio K.
2: Beh, volete sentire tutta la storiella?
1: Vai, certo, sì, tanto non siamo qua a fare niente. Vai.
2: Vabbè, praticamente mia madre voleva chiamarmi Kay perché è la sua lettera preferita dell'alfabeto. Perché pronunciato in inglese si dice Kay. E poi mio padre va a registrarmi, appena mia madre mi aveva partorito, e gli dicono che un nome non può avere solamente una lettera, e quindi lui ha aggiunto la lettera A. Si pronuncia sempre Kay, però legalmente è scritto K-A. Io ho solo tolto la A, però il resto è il mio nome vero.
1: Ah.
2: Come doveva essere, questo è il mio nome come doveva essere.
1: Hai capito. Ah. Quindi lei è K.
0: Non è Kate.
2: Okay,
0: lei
2: sì.
0: È come la macchina della Ford.
1: Lei è Kate. Eh sì, lei è Kate. Quindi non dite che fate tutte le... vi mettete in difficoltà.
2: Beh,
1: lei...
2: no, cioè, comunque si pronuncerebbe
0: Kate. Comunque si pronuncia Kate.
1: Vabbè, vabbè.
0: Perché la A non si dice A in inglese.
1: Non lo so.
0: Si dice ehi.
1: Ehi, quindi K.
2: Sì. Comunque la lettera A non doveva esserci, quindi
0: brava, ottima la togliamo. Scelta. La togliamo, ma sono quindi, d'accordo.
2: Sì.
1: Ma quindi oggi qui abbiamo la figlia di Tony Stark.
2: Lei.
1: Comunque no, adesso a parte gli scherzi, noi siamo qua, ormai ci hai conosciuti, ridiamo, scherziamo, ma perché è il bello, è il mood di...
0: Perché siamo smile.
1: Brava. Cazzo, dopo 4 anni la stagista ha imparato a dirlo. Brava. Perché di solito lei diceva smile,
0: sì, sicuramente. Sì. No, facevo sm e punto esclamativo.
1: Ah, a proposito, tu che sei americana, Pink lì come viaggia?
0: Eccolo là.
2: Non ho la più pallida idea.
1: Come non è la
0: rosa, Pink,
1: la
0: è
1: cantante.
0: Rosa.
1: La cantante, sì. Perché qua in Italia
2: come
1: non viene
2: viaggia.
1: Mai. Com'è? Ah. È sempre in giro in tour, è sempre in America a fare tutte
0: le cose. Pensavo con l'aereo, col taxi.
2: Infatti anch'io.
0: Vedi.
1: Mamma mia. Oggi 2-1, ragazzi. 2-1 non vale. No, perché
2: ma
1: in Italia... In Italia non viene mai. Cioè, fa il world tour e gira tutta l'America, ma in Italia non viene mai.
2: Perché non l'abbiamo ancora invitata a bersi un buon spritz.
1: Allora intercedi per
2: un
1: noi.
2: Un po' d'ospitalità italiana.
0: Ora pro nobis, Francesco.
1: Ora pro nobis, intercedi per noi. Dili, ma perché non vai a Milano a fare un concerto? Così veniamo tutti.
2: Sì, io, con piacere, quando volete.
1: Quindi arriverà
2: quando volete.
1: La nostra... K.A. verrà a farci un bellissimo concerto a Milano. Ma a proposito, prima stavamo parlando di spoiler. Il 19,
2: giusto.
1: Che cosa succede il 19, Kay?
2: Il 19 escono ancora 2 single, tra cui una cover di Mia Martini della canzone Quante volte, e un'altra canzone in italiano e un'altra canzone originale mia in inglese, che si chiama Sharing Scan, che farà parte del mio EP che uscirà poi in autunno.
1: Ah, quindi ci dobbiamo vedere almeno 3 volte noi,
2: sì.
1: Almeno hai 3 inviti. Adesso parlo con chi di dovere, saluto la nostra Carla che ci sta ascoltando. Ciao Carla. E abbiamo 3 inviti, quindi abbiamo un ospite per 3. Come si dice? For 3.
0: Bravo.
1: Grazie ragazzi.
0: Dopo questa però possiamo chiudere, perché sennò tu vai...
1: No, è vero, dopo inizi a parlare inglese, quelle persone si innamorano, c'è tutto un casino che hai dietro, non te lo posso raccontare, perché quando parlo in inglese poi sai...
0: Si sciolgono tutti, ma nel senso
2: no,
0: che
2: non vogliamo essere
0: problematici,
1: certo. Allora, facciamo così, per tutte le persone che vogliono viaggiare, inseguire i sogni e credere e sognare nella musica, che consiglio daresti prima di salutarci? Poi non mettere giù perché noi ci salutiamo le fuori onda, ok?
2: Perfetto. Allora, non avere mai paura di chiedere aiuto, cioè di accettare supporto dalle persone che ti stanno vicino, e di provarci, perché alla fine del giorno cosa abbiamo veramente da perdere? Nel senso, buttati e chiedi aiuto, nessuno è un'isola.
1: Oh, questo che bello. Adesso devo fare la traduzione. Hi guys, where are buttati.
2: Okay. Sì, buttati e sii curioso. Chiedi tantissime domande. Fatti tantissime domande.
1: Where very question. Ask. Ma vabbè, dopo lo diciamo nel fuori onda, dai. Ciao Kay, e grazie mille!
2: Grazie a voi!
1: Ciao. E noi ragazzi vi lasciamo un po' con la nostra Miss Trains.

0: The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
1: Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
2: Raya non andava alle giostre, Cuccio, li guardavi da lontano e dicevi mi date un gettone.
3: No, neanche, non mi piacevano le giostre.
2: Neanche a me piacevano le giostre. Andavo lì e stavo sul bordo, alla, come penso,
3: esatto,
2: il 95%.
3: Alla cassa della musica.
2: No, io stavo lì, facevo i fatti miei, però c'erano i messaggi agli autoscontri. La
3: sì,
2: ragazza
3: dell'auto blu.
2: Ma che cavolo auto blu?
3: Perché gli autoscontri?
2: Ma no,
3: Francesco.
2: Ma si dava il numero perché dietro c'erano i numerini. La ragazza nella macchina 22 ha dei capelli biondi bellissimi, un messaggio da parte di Checco Pa. Era così, noi facevamo poi io mi firmavo nomi strani, Giuseppe, Luigi, perché sennò perché io facevo tante richieste. Dicevo
3: perché
2: a tutti
3: che sei un broccolatore.
2: Ma no, perché c'erano tre o quattro ragazze belle, allora facevo la dedica.
3: Pensavo perché una volta la facevi con la faccia di Jason Derulo, una volta
2: ma
3: la
2: no,
3: facevi
2: una
3: con...
2: volta mi chiamavo Luigi, una volta mi chiamavo Pasquale, cambiava e la gente non sapeva, diceva ma quante persone ci sono oggi, invece ero solo io che ero amico di quello delle macchine a scontro. Comunque volevamo salutare tutte le persone e ovviamente salutare la nostra Kay che ci ha tenuto compagnia anche nel fuori onda. È arrivata la lobby, perché è arrivata la lobby di Red della nostra Pedrosina, ti faccio, guarda, te lo dico proprio in diretta, non mettere le reazioni perché
3: continua, ti prego, continua.
2: Mi rovini la schermata, Pedrosina, incredibile,
3: Francesco,
2: incredibile.
3: Ti prego.
2: Comunque, andiamo avanti e ora vi lascio a mettiamo tre belle canzoni,
3: Tre,
2: ne voglio mettere tre. Ne posso mettere tre. Mettiamo un inglese, due inglesi e un italiano. Ci stai?
3: Che strano.
2: Ma noi siamo strani e quindi godetevi un po' di musica e poi arriviamo. Io ma nel frattempo sai che facciamo?
3: Io vado a fare la pipì.
2: Come vai a fare la... Ma che
3: non
2: cosa?
3: Si dice.
2: Non si dice, devi dire vado a bere un caffè. Nel frattempo fai la pipì, fai tutto quello che vuoi, ok?
3: Ok, vado a fare un caffè.
2: Va a fare un caffè, ragazzi. Quindi nel frattempo che lei va a fare un caffè, psh, psh, va a fare un caffè, noi arriviamo e vi lasciamo con Dua Lipa.

0: Se ti fermavi everybody,
1: oh, ma perché devi essere così? Allora, no, Pedrosina, mi dispiace. Niente. Allora, prima dell'estate andiamo a trovarli una sera. Portiamo.
2: Noi non diremo mai dove siamo.
1: E infatti, perché io non voglio la. Guarda qua! Guarda. Hanno messo tutte le reazioni. La nostra Lisa e la nostra Predosina. Brave, complimenti. Io adesso vi bloccherò il link, così non potrete più giochicchiare con il vostro smartphone.
0: Scusa, ma stanno chiedendo le pillole.
1: E tu ce l'hai le pillole?
0: Io ce le ho le pillole.
1: Su, le vuoi dire su? Subito, aspettiamo mezzanotte, dimmi. Dimmi. Le vuoi dire subito?
2: Quando siamo nel fuori onda.
1: Le diciamo, secondo me, allora aspetta.
0: Dimmi tu.
1: Allora, perché se
0: oggi sei tu alla regia.
1: L'ha aperta adesso, ragazzi, quindi
0: non voglio
1: fargli fare brutte figure che dopo non se le ricorda. Allora, facciamo così, in maniera molto molto aristocratica. Si dice aristocratico o democratica?
0: Democratica.
1: Metteremo 3 canzoni ancora, però 2 italiane e una straniera. Preparati che
0: io
1: partiamo.
0: Sono pronta.
1: Sì, è pronta. Poi dopo non riesco a leggerle. Siete pronti?
0: Sei una brutta persona.
1: No.
0: Sei proprio una brutta,
1: no,
0: brutta,
1: aspetta,
0: brutta.
1: Aspetta, ma tu sei una mucciaccia?
0: Mucciaccia? Perché?
1: Ti senti una mucciaccia?
0: No.
1: Ti senti Gianni Mucciaccia? Chi è che
2: no,
1: sei?
2: No, lo sapevo che arrivavi lì.
1: Che ti senti?
2: No.
1: Ma sai cosa vuol dire Mucciaccia?
2: Francesco, traducicelo tu, il Mucciaccia.
1: Mucciaccia è una bella ragazza.
2: Ma tu? Gianni Mucciaccia un po' meno.
1: Quello è già... Com'è che... Quello è Gianni Mucciaccia. Chi ti senti? Più Gianni Mucciaccia o Mucciaccia?
2: Mucciaccia.
1: Ok, Mucciaccia allora. E allora ragazzi, ascoltiamoci la nostra Mucciaccia. Sei anche sexy?
0: Mui.
1: Mu.
2: No, ma...

0: I pinguini tattici nucleari, ragazzi. Sorry, scusa, lo siento. Devo ancora capire a chi è stata dedicata questa canzone, perché ancora nulla ha detto il nostro Riccardo. Che ricordiamo a tutti quanti lo spot. Anzi, ve lo dico dopo. Ve lo dico dopo, perché adesso c'è una ragazza che sta spingendo. Ah, una cosa incredibile. Quindi dobbiamo per forza dargli questo spazio.
1: L'hai ridotto da 5 minuti a 3, da 3 a 1, perché sono stata assente una volta. Quindi ho un minuto.
0: Guarda, che devi
1: ringraziare.
0: Devi ringraziare la lobby, perché se era per me, niente. Ok?
1: Grazie, lobby.
0: Io adesso la blocco. Io adesso blocco questa ragazza che continua a mettere le reazioni e poi proseguiamo. Quindi ci siamo? Siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Ho delle notizie.
0: Ha delle notizie
1: scoop.
0: Proprio scoop bomba. Sì, allora sì. Partiamo. Io mi azzittisco.
1: Esplode scatola di piselli al supermercato. 5 donne incinte.
0: Mi dissocio.
1: Come ti dissoci, no. Francesco? Non puoi. Cioè, guarda che sono tutte notizie vere, eh.
0: Che culo, vai, vai.
1: Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
0: Bello anche questo.
1: Scontro terribile tra due carri funebri. Un resuscitato.
0: questa era proprio brutta, cioè, proprio, mamma mia.
1: Ripescati ieri in mare due corpi. Trattasi di due scozzesi che avevano scommesso su chi arrivava prima. Su chi arrivava più a lungo in apnea sott'acqua.
0: Vai, vai, vai. Io ti ho detto che non mi pronuncio su questa rubrica, è tua, l'hai voluta fare tu. Vai.
1: Governo pratica drastici interventi sui tassi. Tasse incazzate.
0: Poi avvisami quando abbiamo finito, così mettiamo la musica.
1: Vabbè, l'ultima, dai.
0: Meno male, ragazzi. Meno male.
1: Tragedia al trapezio. Rifiuta di stringere la mano all'amico e questi cade. E muore.

0: E lui è il mio sosia della domenica pomeriggio, ragazzi. Lui è Enrique Iglesias. Perché
1: ma
0: io.
1: La... mi mancava.
0: Enrique Iglesias, e vado, perché tu domenica pomeriggio non mi vivi. Domenica pomeriggio, no. Se arrivi, io ti dico: baby, I like it. Non wanna do it on the floor. Baby, I like it. È uguale, mi manca solo il cappellino e poi sono uguali. Ma mi raccomando, ragazzi, perché settimana prossima c'è un grandissimo evento dove siete tutti invitati. Quindi andate sui nostri social network dove potete.
1: Network.
0: Sì, allora i nostri social network
1: che sono su Instagram, Facebook, TikTok, Spazio Smile Official.
0: Oppure in particolare potete andare sul nostro sito dove trovate anche la locandina che potete cliccare e vi porta direttamente dove dovete andare.
1: Agli eventi estivi. E il nostro sito è www.spaziosmile.com.
0: Oh, che brava, che brava. Comunque vi volevo ricordare, dall'8 al 14 di giugno, Parco Arcadia, Bareggio. Vi dico giusto qualche nome, eh? Quindi lunedì 8 ci sarà Michele Bravi, Giuseppe Ferreri e Frankie High Energy. Poi martedì ci sarà un signore che è un emergente, se non sbaglio, si chiama Enrico Ruggeri. Poi un
1: emergentissimo.
0: Emergente, poi c'è anche Francesco Regna.
1: L'abbiamo intervistato l'anno scorso tra gli emergenti.
0: Sì, tra gli emergenti. Poi abbiamo mercoledì, abbiamo Simona Molinari, Claudio Santamaria, un figaccione della Madonna, non vedo l'ora, il mio Dandy, i Finlay. Poi giovedì Nina Zilli, venerdì c'è, aspetta, Mietta e Siria, e poi la mattina c'è i Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo, e poi sabato Luca Jurman a pomeriggio, poi per Davide Carone Mr. Rain, sabato le Bambole di Pezza con la presentazione della finale, Mitch di 105,
1: ma,
0: chi più ne ha più ne
1: ma c'è anche Giorgia, non l'hai detta?
0: Ah, mi sono dimenticato, scusa, me lo tenevo per me perché sennò vengono tutti lì. Martedì, ragazzi, c'è Giorgia e Paola Iezzi dalle ore 16, quindi pomeriggio. Potete andare ad acquistare i biglietti, li trovate, basta che andate sui nostri social, trovate i link, potete trovare tutto. Mi raccomando, perché l'ingresso è limitato, Hanno dato l'ingresso a 1000, massimo 1500 persone, perché già stanno arrivando.
1: Per questioni di sicurezza.
0: Per questioni di sicurezza, sì, perché stanno arrivando tantissime richieste, quindi stanno un po' limitando. Quindi affrettatevi se vi serve qualcosa. Comunque il programma lo trovate su tutte le nostre piattaforme, oppure sulle piattaforme di All Music Italia.
1: Oppure scrivete in privato a Francesco al numero 333-472-584. Perché così lui vi risponderà.
0: ti sei dimenticata il 2 finale. Ma tu preferisci ballare la samba o fare sesso?
1: La seconda.
0: Ballare samba, brava, brava, che brava, ragazzi, che brava, che brava. Non lo so, Tony F e Gaia magari hanno delle idee diverse, sesso e samba, tutte e due insieme. Io mi sono slogato una clavicola.

0: Non ci eravamo accorti, talmente è stata veloce questa serata,
1: è volata, ragazzi.
0: Che è volata. Non
1: abbiamo anche sforato, pensa un po'.
0: Ma più del solito, perché era programmata un'altra canzone.
1: Sì, avevamo programmato
0: ancora...
1: altre due canzoni, poi c'era... Poi c'era ancora tutto quello
0: che...
1: Sta cadendo lo studio.
0: Siamo fuori orario.
1: È caduto il pannello, perché ci stanno sfrattando piano piano. Una cosa incredibile. Adesso ci sfrattano e ci mandano via. Comunque, ragazzi, che dire? Per chi vuole, ci ascoltiamo domani mattina dalle 10:30 a mezzogiorno con grandissimi artisti, con me alla cabina di pilotaggio e, come l'abbiamo detto anche prima, ma lo ricordiamo, sui nostri social network.
0: Su Facebook, su Instagram, su Facebook,
1: poi
0: TikTok e anche Instagram.
1: Incredibile, ragazzi, incredibile.
0: L'ho detto bene prima, non è che può venire bene due volte.
1: Lo dico io. SpazioSmile.official è sul nostro sito internet spaziosmile.com. Trovate tutto, mi raccomando, seguiteci e ne vedrete delle
0: belle.
1: Secondo
0: me sono tutti a nanna.
1: No, secondo me no.
0: Ma guarda, anche quelle due matte non rispondono. Dove
1: no,
0: non
1: no, le ho bloccate.
0: Sei una brutta persona.
1: Sì, le ho bloccate perché la Red ha detto: slogato una clavicola, ora sono curioso della dinamica. Io ero appeso a un lampadario, mi sono lanciato, ma sono caduto con la spalla, incredibile.
0: Sì, vabbè, non diciamo la dinamica dell'armadio, Francesco.
1: Ah, quando mi sono vestito da Batman. C'eri anche tu, ti ricordi? Sì, ragazzi, quando mi sono vestito da Batman, ma tanta roba. Ho sbagliato perché anziché mettere una cosa ho messo le orecchie del cappello di Batman. Comunque, ragazzi, basta cazzate, ci vediamo domani mattina per chi vuole. Non fate bravi, eh. Ciao.
0: Buonanotte.
1: Ciao Queen. Ciao
0: Esercito, ciao Franci.

0: Sunside!
1: Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno «Occhio non vede, cuore non duole» racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello Bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Jani, nel 1955, e Fabrizio Biggio, nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio, nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo, nel 1963, e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione. Tragedia a Roma, sterminata una famiglia, uccisi madre, padre e figlia di 6 anni, l'assassino sarebbe in fuga. Hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio di 18 anni è rimasto ferito in maniera non grave. Le vittime sono originarie del Bangladesh senza precedenti. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto è salito invece a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Mondiali di calcio, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, termina 1-1 tra Egitto e Iran. Ed è tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

più altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Buongiorno dalla redazione. Triplice omicidio a Roma in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia minorenne sono stati trovati morti a coltellati. Trovato ferito l'altro figlio della coppia minorenne. Non è in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh e caccia all'assassino. Risale la tensione a Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Una folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Israele e Libano firmano intanto a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. Hezbollah in piazza Beirut contro l'intesa. 920 morti e oltre 50.000 dispersi sono i numeri dell'apocalisse venezuelana, destinati tragicamente a salire. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani. Intanto nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata

avvertita anche a Caracas. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città sia oggi che domani. Gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di un anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. Mondiale di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno. Ai sedicesimi il Belgio, prima del gruppo G dopo la manita alla Nuova Zelanda. Egitto e Iran 1-1, passano i nordafricani. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Non ti scordare di me e noi.
1: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
2: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua e nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Gianni nel 1955 e Fabrizio Biggio, nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio, nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo, nel 1963, e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon sabato 27 giugno con il GR delle buone notizie. Potrebbero essere tracce di antichi microrganismi le centinaia di grandi molecole organiche complesse a base di carbonio trovate in due rocce recuperate su Marte. La scoperta è stata fatta dagli scienziati della NASA che hanno analizzato reperti raccolti dal Perseverance, un piccolo veicolo spaziale chiamato tecnicamente rover, in missione proprio sul pianeta rosso che dal 2021 sta esplorando il cratere Jezero. Sulla Terra il carbonio molecolare si trova spesso su rocce antichissime e in alcuni casi costituisce l'unica traccia organica di una passata vita microbica. Marte quindi, almeno nella sua fase iniziale, potrebbe essere stato più simile alla Terra. Ogni anno si celebrano gli Oscar europei dell'arte, un riconoscimento prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito dall'European Museum Forum. Il riconoscimento premia l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità e i valori. Quest'anno l'Oscar europeo è andato al Din Gemelbay in Danimarca, un museo vivente a cielo aperto che si trova ad Aarhus, che offre una sorta di villaggio interattivo. In media vengono candidati 45 musei e sono 46 paesi che fanno le candidature. Un nuovo appuntamento con Dancewell, lezioni di danza gratuite per persone con Parkinson ampliata anche alle diverse comunità locali. L'evento si è svolto al cortile dei musei civici di Palazzo Bonaccorsi di Macerata. L'evento è promosso dunque nell'ambito di Dancewell, movimento di ricerca per il Parkinson, progetto del comune di Macerata e AMAT col supporto dell'associazione Parkinson Marche e della fondazione Cassa di Risparmio di Macerata. Non è servito molto tempo perché il nuovo progetto di Olivia Rodrigo diventasse un caso globale. Il suo primo festival da curatrice ha registrato un risultato immediato. Tutte le tipologie di biglietti sono andate esaurite in appena mezz'ora dall'apertura delle vendite, confermando ancora una volta l'enorme richiamo della cantante sul pubblico internazionale. Il festival si svolgerà il 29 agosto a Irvine, in California, e sarà caratterizzato da una line-up completamente femminile. Sul palco si alterneranno alcune tra le artiste più influenti della scena musicale mondiale in un programma che unisce generi e generazioni diverse. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale,
0: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pinetta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni, tutti originari del Bangladesh, sono stati accoltellati a morte. A 20 anni e non è in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare. Sequestrata una mannaia trovata in casa e caccia al killer in fuga. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo. I Pasdaran avvertono: se verremo aggrediti ancora, la risposta sarà più ampia. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti sono saliti a 920, mentre restano oltre 50.000 i dispersi. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, rafforzate dall'arrivo di squadre di emergenza da 9 paesi, arrivati i team d'Italia e Germania. Intanto una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel nord del paese. Giovani incensurati raccoglievano le ordinanze di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti. È quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano, in provincia di Foggia. Emesse 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani tra i 20 e i 23 anni. Mondiale di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I della Francia. Vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa. Ai 16esimi da imbattuto va Capoverde al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda. La squadra di Garcia approda alla fase ad eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. È tutto, a più tardi.

Eccoci finalmente in pieno weekend. Almanacca non si ferma mai. E quindi staremo insieme anche in questo sabato per la nostra festeggiosa mezz'oretta. Non dimenticate di cliccare sul pollicciotto in Facebook cercando la page 7 va Almanacca. E grazie per essere diventati ormai un vero e proprio esercito rosa. Siete sempre di più, ma ormai è frase fissa. Noi di Almanacca rispondiamo a tutti. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Ciao a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7va Wildlife. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e sulla Facebook page 7va Wildlife. Chissà miau da Simona Mattioli.

Per Mafalda di Chino, gli organi sono sempre ben organizzati. Il cuore ha le sue ragioni e il fegato ne conosce tutte. Per la...

Oggi vi parlo di un contorno siciliano, cavolfiori al forno. Componenti: 2 cavolfiori, pan grattato quanto basta, 100 g di caciocavallo, burro, sale, 4 cucchiai di olio e 2 cucchiai di farina. Lavate i cavolfiori togliendo le foglie esterne più dure e fate lessare soltanto le foglie in acqua bollente salata. Scolate le foglie quando sono ancora al dente e sistematele in una teglia imburrata con il cavolfiore crudo e tagliato a pezzetti. Nel frattempo preparate una salsina mescolando l'olio intiepidito, la farina, l'acqua di cottura della verdura ed un pizzico di sale. Distribuite la salsa sui cavolfiori. Cospargete il tutto con il caciocavallo ed il pan grattato. Aggiungete un fiocchetto di burro ed infornate per 20 minuti a 170 gradi.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. Nasce da un provino lasciatogli dall'indimenticato Giorgio Faletti ed è intitolato Un'anima. È il singolo che accompagna l'album Perle ed è stato stampato anche in 45 giri da collezione e in 500 copie numerate e firmate da Dodi Battaglia.

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunciamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

0: Conosce cose che la mattina non ha mai sospettato. Con Pomeriggio Pietro Verna.
1: Pomeriggio è il silenzio di cani randagi. Pomeriggio sorprende come fanno i re magi. Pomeriggio è il sussurro

Pomeriggio è quel saggio abbarbicato all'ozio. Pomeriggio è quel santo col peccato del vizio. Pomeriggio assopito, sembra vinto d'assenzio. Pomeriggio è un meticcio, tra le nozze e un divorzio.

Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca. Avevo 14 anni, Fiorello con il suo karaoke faceva tappa nella mia città e io sono salita su un palco senza giacca. Faceva freddissimo, ma non lo sentivo. In quel momento ho cominciato a fare i conti con i miei sogni. È così che è iniziata per Silvia Salemi.

0: Glamour,
1: glamour, glamour, glamour.
2: E se poi mi incroci, ah, ma non mi saluti mai. Stiamo in piedi muti, qua, con quegli occhi vuoti, con lo sguardo fisso come in un...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Le tante belle novità e la buona musica, ingredienti essenziali di Spazi, e noi siamo qui. Benvenuti e benvenuti a questo appuntamento. Max Mollica, Dino Super di Gemmano, Charlie Ballavio, vi accolgono a braccia aperte, anche alla redazione di Magilia Spettacoli. Oggi abbiamo un appuntamento molto interessante con una simpatica ragazza da Bologna, ma di chiare origini salentine. In diretta con noi abbiamo Morlam!
1: Ciao Max, ciao Pino e ciao a tutti i radioascoltatori.
2: E ciao a te Morlam, grazie per essere qui con noi su Spazi. Partiamo subito con la domanda che ci nasce proprio spontaneamente. Questo nome così particolare, da dove nasce e poi cosa significa?
1: Allora, Morlam l'ho scelto un giorno che avevo marinato la scuola andando a Lecce e un signore africano mi ha regalato questo libro che si chiama L'osso di Morlam e parla di questa persona che viaggia nel deserto scoprendo un po' se stesso praticamente. Io mi sento un po' così, sempre alla ricerca di qualcosa. Poi cercando su internet cosa significasse appunto il nome Morlam, ho scoperto che era anche un mix di generi musicali di origine africana praticamente. Mi ha incuriosito perché come cerco me stessa, cerco anche di sperimentare, cerco di essere innovativa nei miei confronti praticamente con un po' di generi.
3: Di giorno una

0: Musica e novità. Novità.
1: Allora Morlam, andiamo subito al dunque e parliamo di questo nuovo brano intitolato Campo Minato. Di cosa parla?
2: Campo Minato parla di questo amore un po' travagliato. In realtà mi sono inconsciamente mi sono ispirata ai dolori del giovane Werther, che è il mio libro preferito, però diciamo che il mio spirito è un po' decadente, quindi mi piace vedere il lato sofferente dell'amore. Parla di questo ragazzo, perché io mi impersono in un ragazzo che si innamora di Carlotta, però Carlotta si dovrà sposare. Ma Carlotta allo stesso tempo tradisce il suo futuro sposo con il protagonista, appunto, e si rende conto di amarlo, solamente che alla fine finisce un po' male, perché non so se si capirà o se si capisce, Carlotta si suicida e alla fine, come ha fatto praticamente anche appunto il protagonista.
3: Entriamo un po' più sul lato tecnico di quella che è la tua musica. Vorremmo chiederti quali sono le tue tendenze, a cosa fai riferimento nel comporre la tua musica, quella che poi fai ascoltare al pubblico.
2: Diciamo che io ho iniziato a scrivere quasi per gioco, quasi per sbaglio. Mio padre mi regalò un ukulele 2 o 3 anni fa e io stavo facendo una canzonetta per insultare una mia amica, tra l'altro l'ho anche fatto uscire, Giulia come stai? E praticamente era una canzone che era partita come insulto per lei nei suoi confronti, però poi a un certo punto ho detto mi piace questa cosa, poi a me piace tanto scrivere, quindi ho iniziato a fare un po' di queste canzoni un po' allegre, perché poi ovviamente ce ne ho altre oltre queste un po' malinconiche che sono uscite. E niente, però diciamo che la mia influenza da ciò che mi circonda, quello che mi circonda sicuramente, quello che vivo, però posso dire che mi piace tanto, mi piace tanto Daniele Silvestri, Samuele Bersani, e Cesare Cremonini sono sul mio podio. A livello di testi sono davvero molto molto forti e vorrei poter arrivare a scrivere come loro magari un giorno, però punto a scrivere come me, ecco.
1: Sappiamo che stai lavorando a dei progetti molto importanti, ecco, se vuoi anticiparci qualcosa.
2: Allora, innanzitutto sì, sto lavorando a 2 progetti, uno con un amico conosciuto qui a Bologna che si chiama Why Alien, e un altro ragazzo, abbiamo scritto questa canzone un po' rap e un po' indie, tra virgolette, e un altro progetto con un altro ragazzo sempre di Bologna che è emo trap, quindi sempre questa cosa dello sperimentare con basi e quant'altro.
3: E siamo quasi giunti al termine di questa intervista con Morlam, ma prima di ripassare lei il microfono vi ricordiamo velocemente i nostri riferimenti, la nostra email magillaradioproduction@gmail.com e le nostre pagine sui social, quindi cercate le pagine spazi, andate col vostro like, entrate così a far parte della nostra grande famiglia per rimanere sempre informati riguardo a tutto quello che succede all'interno di questo format radiofonico. E quindi siamo in dirittura d'arrivo, la luce rossa da parte della regia è già accesa, saluti e abbracci da parte di Max Mollica, Dino Super di Gemmano, tutto lo staff tecnico con Charlie Ballabio a capo e dalla redazione di Magilla Spettacoli.

Buongiorno dalla redazione. È morta Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. La donna era originaria di Balestrata, in provincia di Palermo. E mentre una nuova scossa colpisce il paese, procedono con enormi difficoltà le operazioni di soccorso. Arrivata anche una prima squadra di soccorritori italiani. Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pinetta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni, tutti originari del Bangladesh, sono stati accoltellati a morte. A 20 anni e non è in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare. Sequestrata una mannaia trovata in casa e caccia al killer in fuga. Un segno incancellabile, così il presidente della Repubblica Mattarella ricorda 46 anni dopo la strage nei cieli di Ustica, quando 81 vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e componenti dell'equipaggio del DC-9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Ricomporre i fatti, aggiunge il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile. Risale la tensione a Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Israele e Libano firmano intanto a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. È un passo avanti, dice il ministro Tajani. Siamo pronti a dare sostegno diplomatico. L'Italia è nella morsa di un caldo record, ma con la fine di giugno cambia tutto. In settimana arrivano i temporali. La cupola di calore inizierà a indebolirsi a partire da lunedì 29 giugno. E con l'arrivo di luglio ci sarà la svolta. La bassa pressione farà il suo ingresso portando con sé aria fredda. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salamakers. Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa il gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi che completeranno il quadro dei 16esimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1:30 in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi. Sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10:50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12:30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno sarà Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cunese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 d'orso e quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finali su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Keys, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.

Vacanzieri, come state? State bene? Una buona estate! Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito. Insieme andremo a scoprire le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Benvenuti, siete nella Italian Chart. È stabile come la scorsa settimana al numero 20, Elisa, Amore è.

I grandi personaggi della musica italiana protagonisti anche oggi nella Italian Chart, i grandi tormentoni dell'anno 2026. Al numero 19 scendono loro, The Colors con Rolling Stones, e al numero 18 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa anche lei, Annalisa con Canzone estiva. Quando

Canzone estiva con Annalisa nella Italian Chart con Massimo Esposito. Mentre siete sdraiati in spiaggia, mentre passeggiate in montagna o purtroppo siete in città a farvi compagnia, c'è la classifica italiana con le 20 canzoni italiane le più programmate questa settimana in radio. Al numero 17 Madame e Marrakesh perdono qualche posizione con Volevo capire con Marrakesh, e al numero 16 perdono anche loro Salmo e Colapesce col successo dal titolo Cattive abitudini.

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono, stiamo scalando la classifica italiana e al numero 15 perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese.

Ed anche per questa estate 2026 ha fatto centro, dito nella piaga con Businessman, che sale al numero 13 guadagnando 5 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Benvenuti, siete nella classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. È stabile Achille Lauro al numero 12 con Comuni Immortali.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 11 oggi troviamo J-Ax con Hippie Yayo.

Restate lì, torniamo tra poco con la Italian Chart. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. La Italian Chart, alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Cabana Irama scende al numero 10, mentre al numero 9 perde anche lui qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Samora J con Flamenco, Paranoia.

La classifica italiana con i 20 tormentoni dell'estate 2026. La stiamo scalando insieme. Attenzione che alla posizione numero 7 entrano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Due voci straordinarie, Angelina Mango e Marco Mengoni, entrano prepotentemente nella Italian Chart con Canto d'amore alla posizione numero 7. Sono Massimo Esposito al microfono. Stiamo scalando la Italian Chart al numero 6, stabile, Mark Remus, Serena Brancale, The Colors.

Al numero 5 è Buona Domenica con Saif, che perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, mentre alla posizione numero 4 continua a scalare la classifica Francesco Gabbani.

stiamo scoprendo il podio della Italian Chart. Al numero 3 Bossa Nostra con Gaia, perdono il primo posto invece Jovanotti ed Alfa al numero 2.

Ed anche oggi stiamo per scoprire la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Perde qualche posizione Rama con Cabana al numero 10, Samura J con Flamenco Paranoia al nono posto. Tu cosa fai questa sera? È stabile Noemi alla posizione numero 8. Entrano al numero 7 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Partenope con Merck, Cremont, Serena Brancale e The Colors sono stabili alla posizione numero 6. Al numero 5 scende Saif con Buona Domenica. Continua a scalare la classifica invece Francesco Gabbani con Summer Funk alla posizione numero 4. Siamo sul podio, dove è stabile al numero 3 Gaia con Bossa Nostra e al numero 2 Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Andiamo a scoprire la nuova numero 1, ma prima vi ricordo che avete ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok con Massimo Radio. La nuova numero 1, sono tornati al vertice della nostra classifica Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.

Buongiorno dalla redazione. Una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in un appartamento in zona Pineta Sacchetti, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba. Si cerca un amico di famiglia connazionale delle vittime di origini bengalesi. Ferito il figlio più grande della coppia, non è in pericolo di vita. Sequestrata una mannaia, per la polizia sarebbe l'arma del delitto. Torna a tremare la terra in Venezuela, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9. Il ministro degli esteri Tajani ha parlato di un quadro tremendo, indicando in tre il numero di connazionali deceduti. Al bilancio delle vittime si è poi aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Teheran condanna violati la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Zelensky ha confermato l'attacco ad uno stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Il caldo estremo colpisce non solo la salute ma anche i portafogli delle famiglie. L'associazione di consumatori e assoutenti ha calcolato che il conto può arrivare fino a 600 euro al mese a famiglia tra il maggior utilizzo di condizionatori, consumi idrici e spese per gelati o altri prodotti per rinfrescarsi. È tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine. Senza fine. Senza fine.
1: Un saluto dalla redazione. Caccia al killer e indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pinetta Sacchetti. Padre, madre e figlia originari del Bangladesh sono stati uccisi nella loro abitazione. I poliziotti sono sulle tracce di un amico connazionale. Ha avuto una colluttazione con il primogenito delle vittime, rimasto ferito, prima di darsi alla fuga. È morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. È arrivato intanto nel paese sudamericano il primo volo umanitario urgente dell'aeronautica militare che era partito da Pratica di Mare, pronto il secondo. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran condanna gli attacchi statunitensi contro alcune aree della costa meridionale del paese, parlando di palese violazione dell'accordo di pace. I Pashdaran attaccano le postazioni militari americane nel Golfo. Il Bahrain denuncia di aver subito un attacco iraniano con droni nella notte, definendolo una grave violazione della sovranità nazionale. Un segno incancellabile, così il presidente della Repubblica Mattarella ricorda 46 anni dopo la strage nei cieli di Ustica, quando 81 vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e componenti dell'equipaggio del 19 partito da Bologna e diretto a Palermo. Ricomporre i fatti, aggiunge il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile. MotoGP, primo storico poker in qualifica per Aprilia. Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Magnaia quinto. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà 12esimo. Aout Aldeguer ha dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Alle 15 la sprint race. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Sette nascite in 24 ore al punto nascita di Belluno. Il 24 giugno, il punto nascita dell'ospedale di Belluno ha registrato sette nascite in un solo giorno. Un evento significativo per il reparto. Sono nati quattro femmine e tre maschi, tra cui una coppia di gemelli, creando un'atmosfera di emozione e attesa. Feltre. Lavori al via ad Arson per mettere in sicurezza via Montagne. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza di via Montagne ad Arson, nel comune di Feltre. Questo intervento si rende necessario a seguito dei danni provocati dalle forti piogge della primavera 2023, che hanno causato il cedimento di una porzione di terreno e del muro di sostegno, compromettendo la stabilità della strada. Mac Day 2026, trionfo bellunese. Sandy Cleaner è il miglior prototipo del Veneto. Durante il Mac Day 2026, gli studenti dell'indirizzo Automazione e Sistemi Meccatronici dell'ITS Academy Meccatronico Veneto hanno ottenuto il primo posto nell'ITS Team Contest con il prototipo Sandy Cleaner, un robot telecomandato progettato per la pulizia delle spiagge. Questo riconoscimento sottolinea l'eccellenza della sede di Belluno nel campo della tecnologia. Canottaggio sul lago di Santa Croce, il campionato regionale. 250 atleti al via. Il lago di Santa Croce, in Alpago, ospiterà il campionato regionale Veneto di canottaggio il 12 luglio. L'evento vedrà la partecipazione di circa 250 atleti provenienti da diverse società remiere del Veneto, con equipaggi anche dal Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa promuove lo sport e il territorio, con particolare attenzione al sociale. Belluno Volley. Il film di serie A2 avrà la regia di Calogero Tulone. Il Belluno Volley ha annunciato che la regia della squadra di serie A2 sarà affidata a Calogero Tulone. Il palleggiatore siciliano, che compirà 30 anni a breve, porta con sé un'importante esperienza nel volley nazionale, avendo iniziato la sua carriera in Sicilia. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Più nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buon pomeriggio dalla redazione. Ospedali di Caracas sotto pressione dopo il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Trovata senza vita la siciliana Francesca Mannina. E mentre la terra trema ancora con una nuova scossa di magnitudo 4.9, nel paese sudamericano arriva il primo volo umanitario italiano per garantire i primi aiuti alla popolazione. L'ONU stima danni economici per 6,7 miliardi di dollari, il 6% del PIL. Caccia al killer e indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia originari del Bangladesh sono stati uccisi nella loro abitazione. I poliziotti sono sulle tracce di un amico connazionale. Ha avuto una colluttazione con il primo genito delle vittime, rimasto ferito prima di darsi alla fuga. Pare fosse ossessionato dalla donna. Tragico incidente sulla 14 in corrispondenza di un cantiere direzione Bologna, dove un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone si è ribaltata autonomamente, forse a causa di un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Nell'impatto è morta una donna, grave il figlio neonato. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz e accusa Trump di aver violato il memorandum d'intesa. Il Bahrain denuncia attacchi di droni iraniani contro il suo territorio. L'accusa a Teheran è di compromettere il lavoro per la pace. Tennis, tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, dice il numero uno al mondo che a Londra si presenta da campione in carica. Poi aggiunge, abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14.30. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon. Faccio tutto il possibile per essere la migliore versione di me stesso come tennista, ha detto il numero uno al mondo, ammettendo. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo. Servirà partire bene per avere maggiore confidenza. Vediamo come andrà. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, ha poi aggiunto l'altoatesino, che a Londra si presenta da campione in carica. Sul ritorno in campo dopo il Roland Garros ha detto, abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14.30. La MotoGP, primo storico poker in qualifica per aprile, a Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Bagnaia quinto di Gian Antonio sesto. Marc Marquez aprirà la terza fila, alle sue spalle Acosta. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà dodicesimo. Out Aldeguerre, che è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Alle 15 la sprint race. I mondiali di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una travolgente Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa grazie ad una rete di Baena. Ai sedicesimi da imbattuto va la rivelazione capoverde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. È la prima squadra in 28 anni a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta senza nemmeno una vittoria nel girone. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, a segno Trossard 2 volte e De Bruyne, Lukaku e Salamakers. La squadra di Garcia approda alla fase eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. Per la selezione dello Stato Islamico, difficile il ripescaggio come una delle migliori terze. E oggi sono in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi. Si chiudono i gruppi L, K e J. Alle 23 spazio a Panama, Inghilterra e Croazia-Ghana, con Kane inatteso dal primo minuto. All'1.30 tocca a Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Cristiano Ronaldo guida l'attacco portoghese. Alle 4 si chiude con Giordania-Argentina e Algeria-Austria, con Messi dalla panchina e Nico Pass verso la maglia da titolare. Mondiale è finito per Isaac Hien, lo svedese difensore

0: dell'Atalanta si è infortunato nel primo tempo della partita della sua nazionale contro il Giappone e dopo gli esami la federazione svedese ha comunicato che non potrà più proseguire il torneo. Per Hien si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore lascerà il ritiro della Svezia e tornerà in Europa, è atteso la prossima settimana a Bergamo. E l'Atalanta ha intanto ufficializzato la risoluzione del contratto di Ivan Juric, che si prepara a diventare il nuovo allenatore del Monza. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Allora, è proprio vero, perché insomma ho fatto astrologico, no? Che astrologico, ho fatto astronomico, fatemi dire, fischi per fiaschi, il fatto che le giornate si allungano, inconfutabile, il fatto che le giornate si allunghi, no? Con la I. E insomma, un fatto inconfutabile, perché basta che uno, che ne so, si mette lì alle 19.30, alle 20, dice, ah cavoli, è ancora giorno, mi ricordo che qualche mese fa era già buio pesto alle 16, ok. Ma non so se avete la stessa sensazione, ma nonostante le giornate vadano ad allungarsi, il tempo scorre più velocemente. Tutta qui la trovatina da canzonissima, in modo tale che possa dirvi che è già arrivato il weekend, ma voi mi dite, Chico, già lo sappiamo, però insomma in qualche maniera dovevo aprire le danze. Sapete che nelle puntate di fine settimana andiamo a fare il punto della situazione riascoltando solo la crema delle prime sette della classe e svelando poi finalmente qual è la numero uno di settimana, anche se gli esperti attenti fanno presto a fare il calcolo per esclusione e la sgamano, giusto per usare un termine molto in voga. Basta con le ciance, basta con le chiacchiere.

da non mancare, che si avvicina a larghe falcate, possiamo dirlo, il countdown è sempre più veloce, sempre più impazzito. È il 25 luglio ad Isola del Liri, tutti quanti presenti, 3D

selfie con voi dal momento che ci ascoltate quotidianamente. È tempo però di passare in posizione numero 6, Body Rocker, con Special Blend, che intitola il loro ultimo album.

con questo giro ritmico quasi da far west, non lo so, cioè tra un po' escono i pistoleri, però Bodin Rock

Band in posizione numero 6 dalla nona, dove era 7 giorni fa, quindi un attimino fuori dalla top 7. Questa volta sono invece dentro. Eccolo qua, una delle più leggendarie numero 1 degli ultimi tempi, a mio modesto parere, però in realtà anche a giudicare da quelli che sono i messaggini che ci inviate attraverso quello che è il vostro gusto, avete app-

disco, rimettiamolo, di questa puntata. Purtroppo 4 minuti e 50 non si può proprio risentire, però sapete che nel weekend, già che i pezzi sono 7 piuttosto che canonici 8 dal lunedì al venerdì, si possono tirare fino in fondo, sono anche i pezzi che meritano di più nell'arco settimanale in questione, quindi Taiketo, che davvero sono piaciuti moltissimo, ancora piacevole ascoltarli. Chissà se zampillerà qualche altra traccia all'interno della nostra Ramsey 3-5 proveniente da quel

ultima loro realizzazione a 33 giri, come si diceva una volta, no? A proposito di antichi e classici, 33 giri di valore, se non altro una menzione particolarissima, la merita 5150, che torna in Expanded Edition, l'album di Van Halen, che ripropone di ogni traccia anche un documento in concerto dal vivo. E allora, La Walk Is In non poteva mancare, conferma la posizione d'apertura di Zona Poker.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

Il prezzo sta andando sempre in alto, ovviamente scherza perché lui non può fare a meno ovviamente di ascoltare tutte le emittenti alte radio del collegamento di setteva.fm. Ci mancherebbe, oh, mi raccomando, tutte quante le chicche su azzurroitalia.top, la televisione che sta raccogliendo sempre più attenzione da parte di tutti voi. E naturalmente dalla posizione numero 3 dobbiamo velocemente portarci in argento, dove salgono ancora i Deep Purple, altri 3 gradini guadagnati da The Arrogant Boy. Deep Purple in Ram 7 Vacu 5 al numero 2.

0: trasmesso RAM 7 VA 5 per 7VA e 7VA.it. Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA Sene Alt Radio All Gode.
2: From 7VA FM Alt Radio All Gode.
3: From 7VA FM barra diagonal alter radio al godei.
4: From 7VA FM alter radio all godei.
5: From 7VA FM barra alter radio all godei.
6: From 7VA FM nauti radio all godei.
7: From 7VA.fm / alter radio all godei. From 7VA.fm / Alti Radio.
8: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algodei, tra l'altro ben trovati in antenna da Chico Catenacci, e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica, che qui in redazione di 7va.fm / Alte Radio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista, e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algodei. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
9: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the Queen of Disco. Era il 1974, in particolare, quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album, Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo,

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta per

Alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casablanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

Nella sua straordinaria carriera, questa artista ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e anche una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

ma Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa, che è Barbara Streisand.

0: ba.fm/altiradio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algo Day a cura di 7va.fm Alteradio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
0: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day.
2: Dolomiti Meteo messo da Arpar, sabato 27 giugno, ore 13. Il tempo per il pomeriggio sera, prevalente soleggiamento e modesta attività cumuliforme. Nelle ore pomeridiane associata a nubi irregolari, qualche nube alta in serata. Nel corso del pomeriggio, probabilità bassa, 10-30% di isolati rovesci o temporali di calore sulle Dolomiti, per lo più assenti altrove. Temperature in ulteriore lieve aumento e ben superiori alla media del periodo. Temperature molto elevate, fino a 8 gradi oltre la media. Venti nelle valli deboli o moderati per brezze, in quota per lo più deboli, in prevalenza da nord a 5-10 km orari a 2000 metri e 5-15 a 3000. Tempo previsto domenica 28 giugno, schiarite nella notte fino a cielo in prevalenza sereno al mattino, a tratti parzialmente nuvoloso per modesti cumuli, a partire dalle ore più calde del giorno, previsto il raggiungimento dell'apice del caldo. Precipitazioni. Su prealpi generalmente assenti o al più qualche sporadico rovescio isolato temporale di calore nel pomeriggio, 10%. Su Dolomiti la probabilità tra pomeriggio e sera sarà leggermente superiore, 20-30%, specie a ridosso dei confini con Trentino e provincia di Bolzano, 30-40%. Non sono esclusi locali temporali di forte intensità. Temperature in ulteriore

0: 1500 metri, minima 20, massima 25, 2000 metri, minima 16, massima 19, su Dolomiti a 2000 metri, minima 16, massima 20, a 3000 metri, minima 7, massima 10, venti in quota deboli meridionali, compresse nelle valli, a 5-10 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Martedì 30 giugno, tempo tendente a divenire un po' più stabile, con ampie schiarite mattutine. Qualche nube alta e cumuli pomeridiani a sviluppo moderato, con probabilità maggiore di giorni precedenti di rovescio temporali tra pomeriggio e sera. Più probabili sulle Dolomiti, non esclusi temporali di forte intensità, contenuto calo delle temperature massime, venti in quota deboli meridionali. Mercoledì 1 luglio, al mattino sereno poco nuvoloso dalle ore centrali, nel pomeriggio sera possibile instabilità con passaggio di rovesci e temporali, temperature in marcato calo dal pomeriggio con minima in tarda serata. 6-7 gradi in meno rispetto al mattino, venti in quota da sud-ovest in rotazione a nord-nord-est dal pomeriggio. La quota dello zero termico, oggi sabato e domani domenica 4.600 metri, lunedì 4.400, martedì 4.200, mercoledì 4.000 metri. Il prossimo bollettino domani domenica 28 giugno.
1: How many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't

0: baby. Oh oh.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragico incidente sull'autostrada A14 dove un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone si è ribaltata autonomamente. Nell'impatto è morta una donna, un neonato di 6 mesi è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il conducente di un camion è morto in un incidente stradale sulla statale 309 Romea all'altezza di Campagna Lupia nel Veneziano, coinvolti un'auto ibrida e il TIR che al momento dello schianto stava trasportando lastre d'acciaio. Nella frenata le lastre, scorrendo in avanti, hanno divelto la cabina e l'hanno schiacciata. Terremoto in Venezuela, la misura del disastro è nei numeri destinati tragicamente a salire. 920 morti, oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Trovato il corpo senza vita della donna di origini siciliane scomparsa. Nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operation. Il comandante di una nave cisterna ha riferito di essere stato colpito da un proiettile. L'imbarcazione ha riportato danni alla plancia, l'intero equipaggio è al sicuro. I motori: Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda di MotoGP ad Assen. Il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Completano la prima fila Ayogura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54. 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

Buon pomeriggio dalla redazione. L'ONU stima che i terremoti del 24 giugno abbiano causato al Venezuela perdite economiche per circa 6,7 miliardi di dollari, pari a quasi il 6% del prodotto interno lordo nazionale. Intanto sono 920 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Sull'autostrada adriatica si è ribaltato un minivan con a bordo una famiglia di 6 persone. È morta una donna di 25 anni, grave suo figlio di 6 mesi, che sarebbe stato in braccio alla mamma ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo in una scarpata dopo un volo di 3 metri. È stato operato d'urgenza. Un uomo l'ha aggredita appena è scesa dall'auto davanti a casa dei suoi genitori gettandole addosso dell'acido. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, a Peseggia di Scorsè, in provincia di Venezia. Una donna è ricoverata al centro ustionati di Padova. Le sue ferite sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un numero crescente di navi sta richiedendo permessi all'Iran per attraversare lo stretto di Hormuz, dopo che mercantili non autorizzati hanno ricevuto colpi di avvertimento. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Formula 1, vanno a George Russell le terze libere in Austria, poi l'altra Mercedes di Antonelli e la Ferrari di Hamilton. Leclerc chiude settimo e rossa, molto più vicina alle frecce d'argento rispetto al giorno precedente. Alle 16 le qualifiche. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: di Radio Favol Sangue, ancora di nuovo insieme, il programma che ogni settimana va in onda e che potete anche ascoltarlo anche in podcast se vi siete persi qualche puntata. Questa settimana, oltre in Valle d'Aosta, facciamo tappa anche in Basilicata, una terra ricca di storie e tradizioni, soprattutto di persone che credono nel valore del dono. Oggi parliamo con un'amica, la mia amica Isabella Cammarota di Fidas Basilicata, la presidente. Ciao Isabella!
1: Ciao Enrico, bentrovati tutti.
0: Intanto come stai?
1: Benone, noi qui siamo ancora abbastanza freschi.
0: Vabbè,
1: l'estate
0: per...
1: ancora sì.
0: Meglio per voi perché qui già si muore. Comunque,
1: sì.
0: Volevo chiederti, intanto Fidas Basilicata è una bella realtà, in quanti siete come sezioni?
1: Allora, come sezioni Fidas Basilicata conta 33 sezioni con all'attivo 10 sottogruppi, tra cui le forze dell'ordine, polizia di Stato, polizia penitenziaria, guardia di finanza, vigili del fuoco, insomma
0: tanta roba,
1: carabinieri anche, sì,
0: tanta roba, però... insomma sì, da gestire un sacco, sì, di persone.
1: Sì, siamo, diciamo, di donatori la Fidas Basilicata ne conta più di 9.000. Ah. E quindi siamo sempre in crescita, fortunatamente.
0: Bello.
1: E quindi questo attesta il nostro buon lavoro, il nostro buon fare con le persone, sostanzialmente.
0: Certo, io ti chiamo anche perché quando si parla di donazione spesso si pensa subito al gesto del donatore, voi avete deciso invece di puntare anche molto sulla comunicazione, avete fatto un'idea di, insomma, avete creato un'idea di organizzare insieme all'Ordine dei Giornalisti questo un importante corso formativo, se non sbaglio, no?
1: Certo, sì, abbiamo, diciamo che la comunicazione, come voi ci insegnate, è fondamentale per quanto riguarda poi la sensibilizzazione e il proselitismo anche, quindi un buon comunicare già è una buona base per, insomma, trasferire quello che poi sono i fondamenti del gesto del dono e della donazione di sangue e plasma.
0: Certo.
1: Noi abbiamo avuto questa idea grazie al supporto del nostro Giovanni Spadafino, che è il nostro responsabile comunicazione Fides Basilicata, insieme al nostro presidente onorario Antonio Bronzino, per realizzare proprio questo corso, che è il primo in assoluto in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti. Ringrazio anche la presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata, Sissi Ruggi, che ci ha, insomma, aperto le porte, quindi per la sensibilità che ha dimostrato accettando questa nostra proposta.
0: Certo, perché poi sai, insomma, questi corsi sono fondamentali, perché poi raccontare la cultura del dono con parole corrette e credibili, bisogna, insomma, esserne anche un po' capaci, no?
1: Certo, e poi avvalendoci proprio della professionalità e del supporto di giornalisti qualificati e proprio del messaggio con cui poi si passa le informazioni, insomma, sappiamo che la corretta informazione è un valore aggiunto, e per poter donare anche ciò che serve quando serve, specialmente in questo periodo che ci affacciamo al periodo estivo, che da sempre quasi tutta Italia conta anche dei periodi di emergenza, se non carenza. Quindi
0: allora,
1: è fondamentale,
0: certo,
1: veicolare un buon messaggio.
0: Facciamo così, tra poco torneremo insieme a Isabella Cammarota per capire perché il modo in cui si racconta la solidarietà o la donazione può fare davvero la differenza. Quindi torniamo insieme con la Fidas Basilicata tra un po', però adesso ci ascoltiamo un po' di buona musica estiva, va bene? Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati su Radio Vabbon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia al telefono della presidente di Fidas Basilicata, Isabella Cammarota. Isabella, ci sei? Sì.
2: Certo che ci sono. Sì,
1: oh
2: sì,
1: no, beh, non vorrei che ti fossi addormentata.
2: No, no.
1: Oppure.
2: No, assolutamente.
1: No, vabbè. Tra i temi del corso che avete organizzato ci sono il volontariato, la cultura del dono, il ruolo dei media nel raccontare questa realtà. Ma quanto poi conta una buona informazione per avvicinare i nuovi donatori, secondo te?
2: Conta tantissimo, perché una corretta informazione, diciamo che veicola poi quello che è proprio il gesto del dono in maniera veramente più semplice. Anche diciamo, avvalerci delle fonti scientifiche, noi il corso si sviluppa anche con il supporto del Centro Regionale Sangue, della dottoressa Pafundi, quindi l'abbiamo articolato in maniera tale da poter arrivare in maniera veramente anche scientifica, spiegare insomma, dal semplice dare il braccio sì. A poi arrivare alle insomma, alle nozioni anche più scendere più nello
1: certo,
2: scientifico.
1: Certo, molto delicate anche, perché poi i giornalisti
2: sì. Si
1: trovano a raccontare anche i temi sanitari in modo abbastanza delicato.
2: Sì,
1: ci
2: sì.
1: sono anche degli errori più comuni che andrebbero evitati quando si parla di donazione di sangue
2: certo,
1: e salute.
2: Certo, o no. Perché anche una semplice parola, parlare di carenza e parlare di emergenza è già diverso, lo sappiamo, però viene recepito poi dal donatore in maniera insomma diversa. Quindi la comunicazione medico-scientifica proprio fa parte della buona pratica per evitare questi allarmismi e per una diffusione veramente corretta, quindi trasferire nel momento in cui abbiamo bisogno, e il bisogno lo sappiamo è quotidiano, perché ci sono persone che sono in cura e che hanno bisogno di sangue tutti i giorni, al di là insomma poi delle emergenze che sono gli incidenti e quant'altro.
1: Certo, certo.
2: Quindi capire la funzione, il fondamento che ha questo semplice, che sembra un semplice gesto, ma non è un semplice gesto.
1: Certo, anche il modo in cui si dice, no? In cui si comunica.
2: Certo, certo.
1: Allora,
2: certo.
1: Facciamo
2: per noi la comunicazione è fondamentale, anche l'approccio proprio diretto con il donatore.
1: Certo, certo.
2: Ci teniamo tantissimo.
1: Radio Vabbon Sangue nasce anche per questo. Ma tra poco parleremo dei relatori del corso e di come il volontariato poi stia cambiando, in effetti, anche grazie ai nuovi strumenti di comunicazione. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Vabbon Sangue, sono Isabella Cammarota, presidente della Fidas Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Bentrovati amici di Radio Fa Buon Sangue, ben ritrovati da Andrea Collalto. State ascoltando Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che ogni settimana vi porta in viaggio tra le canzoni che hanno acceso le nostre estati. Nelle prime puntate abbiamo attraversato decenni di successi italiani, ma oggi allarghiamo l'orizzonte. Oltre ai grandi classici di casa nostra, faremo anche qualche tappa all'estero, perché certe canzoni hanno fatto ballare il mondo intero. Pronti a partire? E allora allacciate le cinture, abbassate i finestrini e lasciate entrare l'estate!

partiamo dal 1990 ed è una delle canzoni più emozionanti mai legate all'estate italiana. Un'estate italiana fu l'inno ufficiale dei mondiali di calcio Italia 90 e il titolo originale era Notti Magiche, le stesse parole che ancora oggi milioni di italiani associano a quell'estate indimenticabile. Una canzone che continua a unire sport, musica e ricordi. Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Un'estate italiana.

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Adesso vogliamo nel 1983, quando gli Wham pubblicano Club Tropicana e il mondo scopre uno dei tormentoni più allegri degli anni Ottanta. Il videoclip fu girato in una località di mare spagnola e contribuì a creare l'immaginario delle vacanze glamour che ancora oggi associamo agli anni Ottanta. Wham, Club Tropicana.

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Parlare d'estate senza parlare del Mediterraneo sarebbe impossibile. Mango ha sempre avuto la capacità di trasformare i paesaggi del sud in musica. Con Mediterraneo ci regala immagini di mare, vento e tramonti che sembrano dei dipinti. Un brano raffinato che continua ad emozionare anche a distanza di anni. Mango, Mediterraneo. Bianco.

Ci sono canzoni che nascono come inni sportivi e finiscono poi per diventare colonne sonore dell'estate. È successo nel 2010 con Waka Waka di Shakira, brano che è stato uno dei singoli più venduti al mondo in quell'anno e ancora oggi viene trasmesso nelle feste estive di mezzo pianeta. Arriva Shakira con Waka Waka.

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Ci sono canzoni che riescono a fotografare perfettamente un'epoca. Nel 1983 Ryan Paris pubblica Dolce Vita e nel giro di poche settimane il brano conquista le classifiche europee. È considerata una delle canzoni simbolo della Italo Disco, quel genere musicale nato in Italia che negli anni 80 ha fatto ballare tutto il mondo. Tra spiagge, locali all'aperto e serate estive, Dolce Vita è diventata una delle colonne sonore più riconoscibili di quel decennio e ancora oggi basta ascoltare le prime note per ritrovarsi in una cartolina estiva degli anni 80. Ryan Paris, Dolce Vita!

Adesso preparatevi, perché questa è impossibile da ascoltare restando fermi. Nel 1996 Macarena diventa un fenomeno mondiale. Il balletto associato alla canzone è probabilmente uno dei più imitati della storia della musica pop. Dai villaggi turistici alle feste in spiaggia, era ovunque. Los del Rio, Macarena.

Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

0: Torniamo agli anni 60 con uno dei re assoluti dei tormentoni balneari. Edoardo Vianello ha raccontato, come pochi altri d'Italia, delle prime vacanze al mare, e I Watussi ancora oggi è una delle canzoni più divertenti e riconoscibili del repertorio. Edoardo Vianello, I Watussi.
1: Nel continente nero, alle falde.

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Estate 1999, bastavano le prime note di Mambo No. 5 per riempire la pista da ballo. Lubega riprese un brano strumentale degli anni 40 e lo trasformò in uno dei tormentoni più travolgenti di fine millennio. Lubega, Mambo No. 5.

0: trumpet. The trumpet. It's mambo number 5.
1: Le estati degli anni 90 non sarebbero state le stesse senza Max Pezzali. La regola dell'amico racconta situazioni che molti hanno vissuto almeno.

Una volta nella vita, amicizie complicate, amori impossibili e vacanze da ricordare. Ancora oggi è uno dei brani più cantati durante i concerti di Max Pezzali. La regola dell'amico.

Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Ask yourself this.

Chiudiamo con uno dei tormentoni estivi più famosi di tutti i tempi. Estate 1989. Arriva la lambada e il mondo intero inizia a ballare. Il brano vendette milioni di copie in pochissimi mesi e divenne il simbolo musicale di quell'estate. Ancora oggi basta sentire l'introduzione per essere catapultati su una spiaggia tropicale. Arrivano i Kaoma, Lambada.

Anche questa quarta puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition, cari miei, giunge al termine. Oggi abbiamo viaggiato dall'Italia al resto del mondo tra grandi classici, hit internazionali e canzoni che continuano a farci ballare ogni estate. Grazie a tutti, io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a noi. L'appuntamento alla prossima puntata con nuove curiosità, nuovi ricordi e naturalmente tanta musica, perché l'estate passa, ma le sue canzoni restano per sempre. A presto da Radio Fa Buon Sangue.

0: tornati in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Civo e dopo questo bellissimo viaggio nel tempo con i 10 tormentoni del passato selezionati da Andrea Collalto con la rubrica Musica Fa Buon Sangue, continuiamo anche noi a mescolare ricordi ed emozioni con un grande classico della musica italiana rivisitato in una chiave tutta nuova. Sta per arrivare Spaccacuore interpretato da Laura Pausini, un brano pubblicato nel 1996 all'interno dell'album Le cose che vivi e scritto da Samuele Bersani, autore capace di raccontare sentimenti e fragilità con una sensibilità unica. La canzone parla della fine di un amore e quel dolore che lascia il segno, ma lo fa con eleganza e profondità, diventando negli anni uno dei pezzi più amati del repertorio della Pausini. Oggi però, cari amici, lo ascoltiamo in una veste diversa, firmato da DJ Chicco, con un mashup dei suoi, che dalla scorsa settimana è entrato ufficialmente nella nostra playlist insieme a una selezione di grandi successi italiani, tra classici intramontabili e nuove proposte. Un lavoro che riesce a mantenere intatta l'anima del brano originale, aggiungendo groove, ritmo e un tocco contemporaneamente perfetto per accompagnare le nostre serate in radio. Alzate il volume e lasciatevi trasportare dalle emozioni e dalla musica che, come sempre, fa buon sangue. Ecco Laura Pausini, Spacca Cuore, mashup di Chicco DJ su Radio Fa Buon Sangue. Musica!
1: Il punto è donare, donare, donare, donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.

0: eccoci nuovamente insieme alla presidente di Fidas Basilicata, Isabella Camarota. Isabella, il corso vede la partecipazione, come abbiamo detto, di esperti della comunicazione, professionisti della sanità e anche rappresentanti del mondo del volontariato. Mettere insieme tutte le competenze così diverse per costruire una corretta cultura del dono è importante. E siete
1: importante.
0: Stati anche bravi.
1: E soprattutto non è facile, infatti. Ribadisco, ringrazio anche il nostro consigliere nazionale, Pancrazio Toscano, perché ci ha aiutati nel organizzare, anche con questi due relatori della FIDAS nazionale, che sono Beatrice Curci e Davide Pompei, per calare anche il senso della comunicazione con quello che è diretto FIDAS, quindi non solo giornalisti esterni, ma anche la comunicazione interna nazionale e quella regionale, quindi con il supporto del centro regionale sangue, quindi certo. L'abbiamo fatto a 360 gradi, speriamo di fare una bella cosa, insomma.
0: Tra le cose che parlavamo prima, anche il discorso del modo corretto di trattare le notizie senza creare allarmismi o falsi miti, quanto è importante questo aspetto oggi e soprattutto quanto è importante cercare di comunicare bene quello che voi cercate attraverso questo corso di fare, insomma.
1: Allora, noi la comunicazione, specialmente in periodi, come ho appena detto, che si aprono all'estate, è fondamentale. Perché? Perché se noi c'è un flusso di donatori che è più di quello che serve in quel periodo, purtroppo il sangue sappiamo che ha una scadenza e quindi poi non utilizzarlo significherebbe, insomma, qualcosa che non mi va neanche di dire. Quindi cerchiamo di organizzarci insieme per poter fare, per poter garantire l'autosufficienza insieme a tutti gli attori che in Basilicata fanno questo, vanno verso questa cosa, e non sprecare niente, non sprecare, perché il donatore è una fonte veramente d'oro e non dobbiamo assolutamente sprecare nessun gesto. Quindi con donazioni di sangue, donazioni di plasma mirate, cerchiamo con programmazione, con giornate anche di apertura pomeridiana, cerchiamo di garantire quello che è il fabbisogno della nostra regione per i malati, per i farmaci salvavita, insomma per tutto quello che è il sistema sangue.
0: Insomma, un lavoro abbastanza enorme, e il corso, insomma, che avete organizzato e che è interessante proprio comunicare il volontariato e la cultura del dono, e questo è interessantissimo. Adesso noi continuiamo e poi torniamo per l'ultima parte con la presidente di FIDAS Basilicata, Isabella Camarota, e così poi, insomma, sentiremo anche le ultime. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati all'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia della presidente Fidas Basilicata, Isabella Camarota. Beh, insomma, dai, i social network e le piattaforme digitali, diciamo, hanno cambiato il modo di comunicare. E come poi è andato il corso, cara la mia Isabella? Insomma, so che avete fatto molto bene.
2: Certo, è stato un corso, diciamo, interessantissimo, molto partecipato, condiviso, e veramente si è aperto un altro mondo a quello che, insomma, è la Fidas Basilicata. I temi trattati, che sono andati dall'aspetto scientifico poi alla comunicazione con i social network, con internet piuttosto che con gli altri canali social, è stato anche importante perché è stato spiegato quello che, come veicolare le giuste informazioni, quindi veramente molto interessante. In più abbiamo avuto anche la partecipazione di tanti volontari proprio Fidas non giornalisti che hanno voluto, insomma, acquisire queste nozioni insieme agli altri, anche perché siamo stati nella casa del volontariato di Potenza, e quindi lì il terzo settore è bello presente, quindi è stata una bella cosa, sì, bello.
1: Adesso, siccome poi parliamo di comunicazione, noi lo stiamo facendo anche qui in radio con te, no? Io ti faccio una domanda che faccio spesso anche ai nostri amici, tuoi colleghi, tuoi collaboratori in generale, dopo tanti anni. Tu sei presidente da 2 anni di Fidas Basilicata, no?
2: Sì, sì, sono presidente da 2 anni, ma milito, insomma, da 18 anni e passo.
1: Ma guarda,
2: insomma,
1: l'ultima domanda che ti faccio, poi ci salutiamo, è questa: ma chi te l'ha fatto fare?
2: Io posso fare nomi e cognomi, però diciamo che quando entri in questo mondo,
1: questa è comunicazione questa.
2: sì, io quando sono entrata in questo mondo sono entrata in punta di piedi, non volevo essere neanche nominata nelle feste per le premiazioni. Da lì è nato questo forte senso di appartenenza, questo senso di fare, di poter fare, saper, lo so fare, è un dono che poi abbiamo ognuno di noi. E sono arrivata ad essere presidente con grande orgoglio della Fidas Basilicata, e spero di fare bene perché a servizio di persone che hanno bisogno. Non ci torna niente di economico perché noi è volontario.
1: Ma sei giovanissima,
2: vi posso
1: ancora
2: dire,
1: tanto tempo.
2: Vi posso garantire che a livello di cuore si riempie tantissimo,
1: certo.
2: Ci dà la spinta ad andare avanti anche oltre i problemi che purtroppo
1: sono
2: adesso
1: tanti,
2: con il complicarsi della parte anche amministrativa e fiscale,
1: non ne parliamo,
2: abbiamo anche questa incombenza,
1: diventiamo noiosi se parliamo della burocrazia,
2: sì.
1: Ascolta,
2: quindi,
1: presidente,
2: è bellissimo, e quindi io invito tutti a venire a donare,
1: soprattutto
2: non,
1: in Basilicata,
2: non dico per Fidas o per donate, perché poi
1: siamo tutti uguali, siamo tutti belli. Ascolta, sì. Presidente Camarota, grazie di essere stata con noi per aver condiviso questa importante esperienza di Fidas Basilicata. Un ringraziamento veramente a tutti i volontari, ai professionisti dell'informazione, agli operatori sanitari e naturalmente ai donatori che ogni giorno rendono possibile questo grande gesto di solidarietà. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, naturalmente, con una tappa del nostro viaggio nel mondo del dono. Grazie mille, Isabella.
2: Grazie a voi e grazie a Floriana. Grazie a tutti.
1: Nel frattempo continuate a seguirci sulle nostre radio partner e sul podcast disponibile sul sito www.risofabonsangue.it. Buona estate, buon ascolto e soprattutto continuate a fare del bene. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Isabella Cammarota, presidente della Fidas Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Radio Fa Buon Sangue la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Itavia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Allarme caldo in Europa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di un anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. MotoGP. Un perfetto Raul Fernandez vince la sprint nel Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Trackhouse con Ai Ogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi limita i danni ed è quarto, poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao, da DJ Cibo.

0: Radio Fa Buon Sangue, ovunque ci stiate ascoltando, in macchina verso il mare o durante una passeggiata in montagna, sotto l'ombrellone o se state dormendo, chi lo sa cosa state facendo, anche attraverso il podcast disponibile sul sito di www.risofabonsangue.it potete ascoltarci. Benvenuti a una nuova puntata del programma che ogni settimana vi racconta le storie più belle del mondo del dono e della solidarietà e del volontariato. L'estate è la stagione della musica, delle feste all'aperto e di tante cose, ma oggi, guardate, saliamo fino alla splendida Valle d'Aosta tra vette maestose e panorami mozzafiato. Ci sono state varie feste, ma in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, che c'è stata a giugno, Fidas Valle d'Aosta ha fatto un sacco di cose, ma ne parliamo direttamente con il presidente di Fidas, Giuseppe Grassi. Ciao Giuseppe!
1: Ciao Enrico, grazie per l'invito, mi fa un sacco piacere.
0: Anche noi. Allora, presidente della Fidas Valle d'Aosta?
1: Ma ormai non più, no, non come mi hanno né cacciato né niente, sono il vice attuale, vicepresidente da un annetto a questa parte, abbiamo fatto il congresso continuo a occuparmi in presa diretta, insomma, di tutto quello che è l'attività associativa della Fidas, lo faccio con grande piacere, con grande energia e devo ringraziare anzi la Fidas perché all'epoca ero stato eletto come il più giovane presidente regionale e la cosa mi faceva un enorme piacere, ma avevo ben presente quello che voleva dire essere il più giovane presidente regionale.
0: Io ti chiamo comunque presidente, va bene? Tanto comunque ci sei, anche se sei solo, insomma, sei vice. L'hai fatto il presidente, quindi comunque sei presidente. Ascoltami, volevo chiederti, insomma, avete fatto un sacco di cose domenica 14 giugno e avete anche la pietra del dono. Spiegami un po' cos'è questa scelta del monumento, è molto evocativo, dal cuore alla montagna al cuore degli uomini.
1: Assolutamente Enrico, allora guarda, in realtà questo monumento non vuole essere il classico monumento di celebrazione, di ricordo di un qualcosa, di un qualcuno che non c'è più, anzi, come hai già in parte detto tu, vuole essere un monumento vivo di celebrazione di tutti coloro i quali ogni giorno vanno a donare il sangue senza chiedere nulla in cambio e ovviamente in particolar modo noi abbiamo voluto dare una connotazione territoriale importante dal cuore della montagna agli uomini, perché abitando in un territorio montano come quello della Valle d'Aosta abbiamo cercato, anche proprio realizzando materialmente una pietra che arrivasse da roccia montana sostanzialmente, di simboleggiare questo dono così importante come quello della donazione di sangue attraverso un elemento vivo e quindi ovviamente il 14 giugno in occasione della giornata internazionale del donatore di sangue ci siamo ritrovati come direttivo, come simpatizzanti, come donatori, come tutti coloro i quali hanno a cuore insomma la donazione di sangue per un momento di celebrazione, perché io lo ricordo sempre, il 14 giugno non deve essere vista dal nostro punto di vista come una giornata di ricordo di qualcosa di passato, ma deve essere vista come una festa e quindi abbiamo cercato anche di riunire le autorità del comune di Aosta attorno a questo monumento, monumento integralmente finanziato dai donatori, questo ci tengo a sottolinearlo, dai donatori di sangue della Fidas Valle d'Aosta.
0: Che
1: oggettivamente ci rappresenta e rappresenta un po' la nostra storia, seppur recente.
0: Certo, non raccontarmi tutto subito perché sennò non più domande da farti, no? Nel senso, adesso poi so che c'è stato anche il coro, ma questo me lo racconti tra poco e quindi torneremo con te in Valle d'Aosta per continuare questa bellissima chiacchierata con il presidente o vicepresidente di Fidas Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi. Parleremo di giovani, volontariato e di tante altre cose, però prima ci ascoltiamo un po' di musica!

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia del vicepresidente di FIDAS Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi. Ciao Giuseppe, ci sei?
2: Ci sono,
1: ah,
2: eccomi qua.
1: Sei andato via, io pensavo che tanti magari se ne vanno dopo la prima domanda, invece ma volevo sapere in breve, FIDAS Valle d'Aosta da quante sezioni è composta?
2: Ma guarda, noi siamo una realtà relativamente piccola in termini di numeri assoluti, ma viviamo in un contesto territorialmente piccolo, dal momento in cui tu pensa che l'intera Valle d'Aosta conta circa 120.000 abitanti residenti.
1: Certo.
2: Beh, quindi ma abbiamo
1: un bel lavoro,
2: una federata... Scusami?
1: Ho detto fate comunque un bel lavoro.
2: Assolutamente, guarda, noi siamo un'associazione piccola, prima facevo la battuta che siamo nati da poco, effettivamente siamo neomaggiorenni perché quest'anno abbiamo festeggiato i 18 anni di attività associazionistica, ma devo dire che in 18 anni siamo riusciti a inserirci molto bene all'interno di questo territorio con numeri importanti per la nostra realtà territoriale e soprattutto cercando di portare un'energia nuova, cercando quindi il mio ruolo lo testimonio in prima persona di portare tanti giovani e tante giovani generazioni a donare sangue. Io attualmente ho 30 anni però come ho detto prima, insomma, faccio parte della FISA già da diversi anni.
1: No, sei un pischello, dai.
2: Sono un pischello, dai. Sì,
1: ascolta,
2: ancora,
1: l'evento che avete fatto il 14 giugno ha coinvolto non soltanto la FIDAS ma anche la Federata di San Michele Arcangelo e l'associazione Silvi Parlato, ma insomma e tanti altri gruppi del territorio. Ma quanto importante è fare rete quando si parla di volontariato e solidarietà?
2: Beh, quando si parla di volontariato e di solidarietà è sempre importante fare rete, lo è forse ancora di più in una realtà come la nostra, lo dicevo prima, una realtà dei piccoli numeri, ma sicuramente dove l'essere volontariato e l'essere volontario ha un suo peso, un suo significato. Il presidente del CSV Valle d'Aosta ama dire sempre che la Valle d'Aosta è una piccola regione dai piccoli numeri, ma dai numeri importanti in termini proporzionali per quanto riguarda la attività di volontariato. Sono infatti tanti valdostani che si dedicano a varie attività e a varie associazioni di volontariato. E noi devo dire che attraverso la Federata San Michele Arcangelo che citavi prima e l'associazione di donatori di sangue e di organi Silvi Parlato, che a breve vorremmo far diventare, e nei numeri è già presente in quanto federata del futuro, diciamo, all'interno della FIDAS Valle d'Aosta, quindi come seconda federata territoriale, e tutti i vari gruppi che compongono la FIDAS Valle d'Aosta, da quello dei vigili del fuoco volontari a quello della polizia penitenziaria a quello dei ferrovieri ai neonati gruppi, insomma, anche a Saint-Pierre, che è un comune della Valle d'Aosta importante perché è vicino ad Aosta. Sono tante le realtà che gravitano intorno al mondo FIDAS Valle d'Aosta. Ci siamo voluti tutti riunire domenica 14 giugno in occasione di questa importante festa.
1: Molto bello, tanta roba. Tra poco parleremo con te, visto che sei giovane, di futuro e delle nuove generazioni, perché poi sappiamo tutti che il sangue non si fabbrica e neanche il ricambio dei donatori è una sfida che poi riguarda tutti quanti. Restate con noi e andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Grassi, vicepresidente FIDAS Valle d'Aosta. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi dacci il tuo braccio.

Non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: Bentornati su Radio Favole Sangue, siamo in Valle d'Aosta, continua il nostro viaggio nel mondo del dono insieme al presidente, vicepresidente, chiamatelo come volete, Giuseppe Grassi. Giuseppe, la FIDAS Valle d'Aosta è impegnata da molto tempo nel coinvolgere il mondo della scuola e dello sport, e come ci raccontavi, del volontariato. Quali sono le iniziative che state dando, che stanno dando i risultati più interessanti tra i giovani?
1: Ma sicuramente io dico sempre cercare di favorire i giovani non solo a parole ma anche nei fatti, e questo si può fare dal mio modesto punto di vista in un solo modo, offrendo ai giovani la possibilità di prendersi anche le proprie responsabilità, quindi attraverso dei ruoli riconosciuti, apicali o semiapicali all'interno delle associazioni. Tutti, voglio dire, sbagliamo, abbiamo sbagliato, ma solo sbagliando si impara, per cui se non c'è la possibilità di cimentarsi e mettere in gioco in prima persona, difficilmente si riesce a crescere, si riesce a strutturare una società, un'associazione giovane che punti al futuro. Noi abbiamo ben chiaro questo discorso, tant'è che devo ringraziare l'attuale presidente regionale Rosario Mele, perché fin da subito e fin dagli scorsi anni ha voluto cercare di mettere a terra questo discorso con i fatti, come dicevo, e quindi abbiamo tanti giovani che girano intorno alla nostra associazione anche con ruoli di primo piano.
0: Certo, speriamo poi di avere anche il presidente con noi più avanti in trasmissione.
1: Assolutamente.
0: Ma tu che sei giovane, no? Ma qual è la domanda poi che quando incontrerai quelli un po' più giovani di te ti fanno frequentemente, cioè quando si avvicinano alla prima volta alla FIDAS?
1: Ma la domanda che

0: che non voglio banalizzare o sottovalutare, però è una paura sovente che deriva da un timore psicologico, da un qualcosa di soggettivo e discrezionale. Nel momento in cui si prende coscienza realmente del gesto che si va a fare, dell'aiuto che questo gesto può contribuire a, effettivamente nei fatti a generare nei confronti di altre persone, bene, allora a quel punto credo che anche un legittimo timore del lago possa essere tranquillamente superato, certo, con certo, una donazione effettiva.
1: Poi magari hanno 80 piercing sulla lingua, però comunque dai, il lago diventa, diventa sempre un problema. Adesso noi poi ci lasciamo ancora un po' e ritorniamo per l'ultima parte insieme al bravissimo vicepresidente della FIDAS Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi. Musica!
2: Riso fa buon sangue! Mi raccomando, diventate donatori! Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio!

0: Eccoci qua di nuovo insieme su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition in compagnia del presidente della FIDAS Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi. Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, ma parliamo anche al futuro, guardiamo un po' quali sono le sfide che ci attendono e che attendono anche FIDAS Valle d'Aosta nei prossimi anni. Quali sono?
1: Ma le sfide sono sicuramente quella in primis di riuscire a riaffermarsi, ad affermarsi ancora di più all'interno del nostro contesto territoriale. Mi piace citare in questa occasione, ti ringrazio per lo spazio che ci dai, anche il fatto che due giorni prima di domenica 14 giugno, quindi venerdì 12 giugno, l'azienda USL, che è l'unica azienda sanitaria locale presente sul territorio regionale, ha presentato alle associazioni presenti sul territorio che si occupano di promozione della cultura del dono del sangue, l'autoemoteca. È un progetto sicuramente sfidante che dovrà vedere innanzitutto le associazioni di volontariato su questo tema presenti e partecipi e collaborative con l'assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali, ma anche con l'azienda USL stessa. Questa è una grande sfida.
0: Bello,
1: per
0: certo,
1: noi, perché
0: certo.
1: Vista la conformità del territorio, insomma, un territorio montano, avere la possibilità di donare il sangue con tutti i crismi del caso, per carità, certo, però comodamente, tra virgolette, vicino casa,
0: certo,
1: rappresenta
0: sarebbe
1: sicuramente un grande vantaggio.
0: Certo, certo. Ascolta, facciamo un salto indietro, no? Insieme. Se fossimo davanti alla pietra del dono e fosse ieri, no? E ci fossero anche tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, e tu sei lì davanti a tutti noi, quale messaggio vorresti lasciare per condividere e convincerli di diventare protagonisti di questa grande catena di donatori?
1: Ma il messaggio è quello di provare non solo prima di giudicare, di dire non fa per me o ho paura del lago, come ci siamo detti prima, ma provare cosa vuol dire e cosa si prova, scusa il bisticcio di parole, a donare il sangue, perché un'emozione credo che possano raccontare solo chi l'ha sperimentato in prima persona. È una sfida, è però un qualcosa che ti gratifica a livello personale.

0: come credo poche altre cose al mondo, perché è un gesto molto semplice da una parte, ma che può dare tantissimo agli altri, soprattutto a chi ne beneficia. Quindi provate e non abbiate paura delle apparenze.
1: Beh, io credo, insomma, caro Giuseppe, di averti chiesto tutto, credo. Non so se hai qualcos'altro da riferirmi, perché magari mi è sfuggito, perché sai, io le domande le faccio, ma poi non sono nel territorio, quindi magari se vuoi dire qualcosa diretta al territorio.
0: Al territorio non possiamo che dire grazie anche alle istituzioni che ci hanno sempre supportato e sostenuto. Quello che invece vorrei lanciare come messaggio e come appello è quello di avvicinarsi alla nostra associazione, avvicinarsi a questo mondo, e sovente noi tralasciamo anche un particolare, ovvero sicuramente è fondamentale andare a donare il sangue e, ma anche il plasma. Noi abbiamo un crescente fabbisogno,
1: sì,
0: di plasma, quindi insomma invito tutti, anche i già donatori di sangue, ad avvicinarsi al mondo della plasmaferesi. Ma detto ciò, il passaggio in più che sovente viene un po' dimenticato è quello di contribuire a far parte attivamente di un'associazione.
1: Certo.
0: È bellissimo e bisognerà continuare a farlo, investire sempre di più sulle giovani generazioni per quanto riguarda l'attività trasfusionale, ma invito tutti coloro i quali abbiano voglia, giovani e meno giovani, di farsi un'esperienza completa, totalizzante, ad avvicinarsi anche al mondo dell'associazionismo.
1: Certo.
0: E del terzo settore in prima persona.
1: Assolutamente sì, Presidente Giuseppe Grassi, grazie per essere stato con noi, complimenti a tutta la Fides Valle d'Aosta per queste bellissime iniziative e per il vostro lavoro. L'evento che create, gli eventi che uniscono musica e volontariato in una delle giornate più importanti per il mondo del dono è importantissima. Un grazie veramente a tutti i volontari, a te e a tutti gli amici di Fides Valle d'Aosta.
0: Sono io, siamo noi che ringraziamo te per l'invito e tutti voi che insomma sostenete questo bel progetto. Grazie mille.
1: Nel frattempo continuate a seguirci sulle radio che trasmettono il programma e sul podcast, disponibile appunto sul sito www.risofabonsangue.it. Da parte di tutti noi una buona estate come sempre, e dal cuore di un donatore può nascere la speranza per tante persone. Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Grassi, vicepresidente Fides Valle d'Aosta. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica ancora molto calda sul nostro paese, aumento delle temperature massime con 40 gradi al nord e possibile anche al centro sulla Toscana, massime fino ai 38 gradi anche al sud, quindi sarà un caldo molto intenso su tutta Italia con zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri. Afa elevata segnalata, quindi ancora notti tropicali nelle grandi città. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche tre italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Ed un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso l'Afghanistan orientale, a 450 km a nord-est di Kabul. Lo riporta l'Istituto Nazionale Geologico degli Stati Uniti, secondo cui il sisma ha coinvolto le province di Khost e Nangarhar ed è stato avvertito anche a Islamabad, la capitale del Pakistan. Proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Le forze ucraine hanno colpito uno stabilimento industriale a Volgograd, in Russia. Per Mosca il bilancio è di un morto e 10 feriti. Scrivendo su X, Zelensky ha descritto l'impianto come un importante complesso industriale dove la Russia produce sistemi di artiglieria e equipaggiamento militare. Formula 1, George Russell in pole allo Spielberg nel Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. Amuro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. È tutto, al prossimo aggiornamento. Trovati dalla redazione sportiva. Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo pass disponibile per la fase a eliminazione diretta. Passiamo alla Formula 1. George Russell in pole allo Spielberg del Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. Amuro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. MotoGP, un perfetto Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Strakaus, con Ayogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limite danni ed è quarto poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. Domani, nella gara lunga, parte in pole Jorge Martin, con in prima fila anche Ayogura e Marco Bezzecchi. Quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. L'Italia Under 20 esce sconfitta all'Ajax Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship, la rassegna ridata di categoria al via da oggi in Georgia. Gli azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del 6 Nazioni Under 20. In chiusura all'atletica, Marcel Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili domani nello Stade Charletti di Parigi in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026 per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting dopo quella del Golden Gala del 4 giugno scorso quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti correndo in 9.99 che rappresenta attualmente la terza prestazione europea dell'anno. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere.

Eccoci qua, pronti a una nuova partenza, ma è una partenza così raccontata in maniera non giusta, ci vuole l'entusiasmo tipico del weekend, siamo sempre distrutti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, perché quando arriva l'estate, lo sapete, tutta la produzione radiofonica non si ferma, ma la redazione è al doppio fermento in plurima attività, perché si incomincia davvero a fare sul serio dentro e fuori, perché insomma nel corso dell'anno succede anche, ma non come d'estate, questo davvero grazie a Dio, grazie a tutti coloro che ci continuano a rinnovare la fiducia. Quindi avremo di nuovo le tappe di Venere d'Europa, ci avvicineremo alla finale di Miss Europa e tutto quanto il resto, compresa la preparazione più che presentazione del

tutta quanta assolutamente rigorosamente live, ma non voglio rubare nulla agli amici e alle amiche del TG7.it, del GR7.top, e quindi adesso abbiamo detto che abbiamo le sette chiavi del ritmo, e allora abbiamo il meglio della settimana della DJ K7, e rigorosamente se sette chiavi sono, si parte dalla numero 6.

Adesso ci rimane solo da svelare la nuova numero uno, però prima volevo ringraziare tutti quanti gli staff delle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. Continuiamo a dire sempre oltre 80, ma davvero abbiamo sforato il muro dei 100, però ci piace così, ormai è un modo di dire, altrimenti dovremmo veramente quotidianamente aggiornare la cifra delle iscritte. L'importante è fare corpo, unione, lavorare insieme con tante bellissime sorprese, con tanti bellissimi risultati generati da voi che continuate ad ascoltarci, fornendoci e dispensandoci tra l'altro anche preziosissimi consigli che molto spesso andiamo a mettere in atto, perché è giusto farlo, e per accontentarvi, anche per obiettivamente andare a migliorare certe caratteristiche qualitative. Abbiamo però da consumare il verdetto della nuova numero uno, tutti se lo aspettano, i più attenti e appassionati tra voi sicuramente non si sono lasciati sfuggire nulla, e allora sanno che Jennifer Lopez e David Guetta vanno a raggiungere la vetta, fa anche rima con Save Me Tonight. È tutto per il momento, ci si sente molto presto.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va fm アルトラジオアルゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7 bar punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 bar punto FM alter radio algo de
0: from 7ba.fm slash alter radio algo de from 7va.fm slash altiradio.
3: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algodei, tra l'altro ben trovati in antenna da Chico Catenacci, e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica, che qui in redazione di 7va.fm barra Alte Radio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista, e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algodei. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
4: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the Queen of Disco. Era il 1974, in particolare, quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album, Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo.

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta

Alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

I primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casablanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

from 7ba.fm/LTRadio. All go day. All go day. All go day.

Nella sua straordinaria carriera, questa artista ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e anche una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Ma Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa, che è Barbara Streisand.

0: /Altiradio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di

0: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela. Almeno 920 vittime e oltre 50.000 dispersi. Recuperato un neonato dopo 50 ore. Tre morti, anche tre italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Altro forte terremoto di magnitudo 6.1 in Afghanistan orientale. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage di Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shadat il killer che ha ucciso, colpendoli con una mannaia, padre, madre e figlia di 8 anni. A Imperia, alla foce del torrente Impero, sono stati recuperati i corpi dei due ragazzi trovati sui fondali in mare. A portarli in superficie sono stati sommozzatori dei vigili del fuoco, al termine di una complessa operazione coordinata dalla guardia costiera della città ligure. 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario il presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Formula 1, George Russell in pole allo Spielberg nel Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli, poi Max e le McLaren. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Il Gran Premio domani alle 15. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica ancora molto calda sul nostro paese, aumento delle temperature massime con 40 gradi al nord e possibile anche al centro sulla Toscana, massime fino ai 38 gradi anche al sud, quindi sarà un caldo molto intenso su tutta Italia con zeri termici che schizzeranno oltre 4.500 metri. Afa elevata segnalata, quindi ancora notti tropicali.

amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond Jr. come artista, cantante e bluesman, viene considerato uno dei maggiori esponenti della scena mondiale. In attività dal 1962, ha pubblicato un considerevole numero di albums a suo nome per le maggiori case discografiche esistenti. Un esempio di dedizione al blues tradizionale e di coerenza, di feeling e di adeguate capacità tecniche e stilistiche, resta uno dei pochissimi bianchi in grado di far sopravvivere il blues originale. Questa è I Am Loving You, John Hammond Jr.

un altro grande nome, Mike Bloomfield, che non è stato forse, ma non è mai entrato prepotentemente nell'immaginario musicale della gente comune, non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza che tutti ne siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. Purtroppo i grandi successi sono alle volte anche delle prigioni artistiche. Bloomfield non è riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine del chitarrista di Super Session e ne ha sofferto veramente tanto. Si lancia così nel mondo acustico, ma nel contempo è dipendente dalla droga e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Questa è la famosa Linda Lou, Mike Bloomfield, qui a Me and Blues.

Un'altra band famosa è quella di Derek The Dominos, che è stato un gruppo rock blues che si è formato negli anni 70, esattamente nel 1970, ed era guidato da Eric Clapton, insieme a Bobby Weirdlock, Carl Ridler e Jim Gordon. Duane Allman partecipò come ospite alle registrazioni. Nonostante fosse stato pubblicato nel 1970, il singolo Laila entrò nella top 10 sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito, solo però nel marzo del 1972. L'album, che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico, è spesso considerato l'apice della carriera di Eric Clapton. Derek and the Dominos, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel feroce mondo del blues rock moderno, Samantha Fish si è ritagliata un posto tra le chitarriste più dinamiche della sua generazione. Con un repertorio che spazia dal blues più grintoso e ritmato, insieme a una reputazione da artista dal vivo di grande impatto, ha costantemente spinto i limiti del genere. Paper Doll, un album con una chimica rilassata e vissuta in tournée, e 9 tracce ricche di fascino elettrico e crudo rock blues. Questa è Lose You, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Sempre mio blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piglia. Alice Armstrong è una cantautrice e artista del Regno Unito, nota per la sua impressionante estensione vocale, la scrittura dinamica e l'impareggiabile presenza scenica. La Armstrong propone un mix potente e unico di blues, funk, soul, rock and roll moderni. Accompagnata da una band di fama mondiale grazie a un'estensione vocale mozzafiato e una presenza scenica, come abbiamo detto prima, accattivante. Armstrong coinvolge persone di ogni estrazione sociale e si esibisce in ogni spettacolo come se fosse l'ultimo, lasciando il pubblico esterrefatto e contento. Bang Bang è un vecchio brano scritto da Sonny Bono nel 1966 e poi anche pubblicato da Cher. Questa per voi è Alice Armstrong qui a Me and Blues.

da Samantha ad Amanda. Amanda Fish è una polistrumentista americana, sorella maggiore della più nota Samantha Fish. Fin da ragazza ha sempre gestito la sua crescita professionale in silenzio e con molta moderazione. I primi insegnamenti arrivano dai suoi genitori, mentre la sua vera formazione artistica nasce e cresce grazie agli ascolti di alcuni grandi del rock blues come Stevie Ray Vaughan e Rolling Stones. King Tom per 6 anni è stato un cantiere aperto, un disco fortemente influenzato da vicende come la pandemia e la corruzione, eventi visti attraverso gli occhi di un giovane genitore preoccupato per il futuro dei suoi figli. Questa è la famosissima The Great Reset, Amanda Fish.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lester Green è nato nel 1971, viene dalla California, esattamente da Santa Barbara. In attività dalla metà degli anni 90 comincia a suonare in piccole band locali, fino a quando non entra nel giro giusto dei Sad Men. Standing Out Loud è il suo 10° lavoro, un disco sincero e senza fronzoli, con forti richiami alla sua musica preferita, quella degli anni 60 e 70. È stato registrato a Nashville nel gennaio del 2024 con la coproduzione di J.D. Simo, un visionario della chitarra elettrica, il disco che ha consacrato il suo successo, mentre Live in the City è uscito nel novembre del 2025. La band era in tour con George Thorogood, la continuità di una carriera che ha ancora ampi margini di crescita. Per voi è Lester Green, qui a Me Blues.

È sempre Gianfranco Piria con la trasmissione Mean Blues. I Got Love di Albert Castiglia non è tanto un album quanto piuttosto la sintesi di 2 anni di frustrazione causata dal Covid. L'album pieno di energia, sembra uno spettacolo dal vivo, con sufficiente radicamento in studio per garantire che la sua voce e la sua chitarra, entrambe forze della natura, abbiano lo spazio necessario per tracciare un percorso attraverso ogni canzone. Questa immediatezza è la bellezza di I Got Love. Sono canzoni solide, affidate a musicisti di talento. Non ci sono ospiti e nemmeno una cover. Per il resto si ottiene un Castiglia senza freni, che spacca duro, con l'unico obiettivo di tornare a fare ciò che sembra male di più: fare musica. Questa è Freedom Land, qui a Mean Blues, Albert Castiglia.

Eric Sardinas è un chitarrista sui generis, i suoi fucili a sei corde sono le chitarre radiofoniche Dobro, molto retro, adeguatamente elettrificate e customizzate, per produrre così un suono spumeggiante rock blues. Nato in Florida, ha assorbito tutti gli umori musicali del Delta senza farne il solito calco, ma utilizzandoli per innervare il suo stile allegro, estroverso e coinvolgente. Questo è Lowdown Blues, uno slow blues dalle 12 battute veramente super. Eric Sardinas, Ambient Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Buonasera dalla redazione. Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 morti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage a Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shadat il killer che ha ucciso, colpendoli con una mannaia, padre, madre e figlia di 8 anni. Un uomo di 69 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato a Olbia, in Sardegna. La vittima è il direttore del cantiere di un palazzo in costruzione. È precipitato per 7 metri ed è morto sul colpo. Indagini sono in corso per la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo. Lo sport: si chiude questa sera la fase a gironi del Mondiale del 2026 con gli ultimi verdetti. I riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Incendio sul Monte Saladin. Fiamme domate dall'elicottero. Un incendio boschivo ha interessato nel pomeriggio del 26 giugno le squadre forestali sulle pendici del versante sud del Monte Saladin, in Val Canzoi, nel territorio di Cesio Maggiore, all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Le fiamme si sono sviluppate in una zona particolarmente impervia, rendendo difficile l'accesso via terra e richiedendo l'intervento di un elicottero per domare l'incendio. 7 nascite in 24 ore al punto nascita di Belluno, un giorno di vita e speranza. Il 24 giugno, il punto nascita dell'ospedale di Belluno ha registrato 7 nascite in un solo giorno, un evento significativo per il reparto. Sono nati 4 femmine e 3 maschi, tra cui una coppia di gemelli, creando un'atmosfera di emozione e attesa per le famiglie coinvolte. Feltre, lavori al via ad Arson per mettere in sicurezza via Montagne. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza di via Montagne ad Arson, a Feltre, a seguito dei danni causati dalle forti piogge della primavera 2023. Il cedimento di una porzione di terreno e del muro di sostegno ha compromesso la stabilità della strada, rendendo necessario un intervento urgente per contenere il dissesto. Mac Day 2026, trionfo bellunese. Sandy Cleaner è il miglior prototipo del Veneto. Durante il Mac Day 2026, gli studenti dell'indirizzo Automazione e Sistemi Meccatronici dell'ITS Academy Meccatronico Veneto hanno ottenuto il primo posto assoluto nell'IT Steam Contest con il prototipo Sandy Cleaner, un robot telecomandato progettato per pulire le spiagge, raccogliendo rifiuti in autonomia. Questo successo rappresenta un importante riconoscimento per la sede di Belluno. Canottaggio. Sul lago di Santa Croce il campionato regionale. 250 atleti al via. Il lago di Santa Croce, in Alpago, ospiterà il campionato regionale Veneto di canottaggio il 12 luglio. L'evento prevede la partecipazione di circa 250 atleti provenienti da una dozzina di società remiere del Veneto, con equipaggi attesi anche dal Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa promuove non solo lo sport, ma anche il territorio e l'attenzione al sociale. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Nai-J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto.
0: Alla dance anni 80 e 90.
1: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock the door.

0: così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Megamix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jamie D. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano.
1: Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90, come non l'avete mai sentita mix e remix, come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Corona.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist. The Sound of Memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, Sand Fred.

0: dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola Take

0: Indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Night Jay?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A telefoni, no rhymes, no reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera.

0: camera dello studio.
1: Per andare dove, principessa?
0: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
1: Il concetto è chiarissimo.
0: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
1: Certo, per nome magari.
0: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
1: Come ogni stagione non dobbiamo dimenticare che ci ha sopportato e supportato in questi episodi il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì. Ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
1: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
1: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, Nigel, per questa splendida occasione, ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
1: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
0: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
1: Anche meno.
3: Ciao.
1: Ma dillo bene.
3: Ciao.
1: Vabbè. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo, NJ!
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

venivano accomunati un po' ai Jethro Tull, no? Perché Ivano Fossati suonava il flauto e cantava proprio come faceva Ian Anderson. Delirium, che furono protagonisti di un paio di cose. La prima, che se ci pensi ancora adesso, al giorno d'oggi, fa sorridere, è accaduta al Festival di Sanremo del 1972. Mentre loro, no, si stavano recando da Genova a Sanremo, i Delirium sono proprio di Genova, ad un certo punto con le macchine si fermarono e raccolsero alcuni autostoppisti che fecero esibire poi con loro sul palco. Cioè, te li vedi arrivare sul palco e non finiscono più i conti, ma quanti sono questi qua? In realtà i Delirium ai tempi di questo pezzo erano in 5. Yes I Am, per l'appunto, canzone che fu l'artefice di una querela, e qui veniamo alla seconda curiosità, non meno divertente secondo me, da parte di Ivano Fossati verso i Public Enemy, che avevano campionato un frame di Yes I Am semplicemente perché i Public Enemy non avevano notato che su tutta la canzone c'era il nome degli autori. Ma come, non ti accorgi che quel frame già esiste? Ci vuole poco per scoprire che Yes I Am fu scritta, suonata e depositata da Ivano Fossati e Oscar Prudente. Tra l'altro i due hanno anche scritto per Patti Pravo una canzone meravigliosa dal titolo Pensiero Stupendo. Beh, comunque, sta di fatto che i Public Enemy su questa cosa ci passarono sopra e pubblicarono Harder Than You Think. Fai sentire un po' come suona questo pezzo, Franklin. Oh,

0: E dai, su, è uguale. Alla fine i Delirium vinsero la causa, anche se in un primo momento i Public Enemy negarono di aver preso il frame da Israel per costruirci sopra questa loro canzone. Poi però, davanti alla persistenza degli avvocati che l'etichetta di allora, l'etichetta discografica, mise a disposizione per i Delirium, i Public Enemy dichiararono che si trattava proprio del frame preso da Israel. Ma tu vuoi fregare Fossati e Prudente? Questi due grandi autori? Ma su, dai.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Beh, in sostanza la puntata di questo fine settimana di Pop Up Weekend è incentrata proprio su questi mezzi plagi, no? Di plagi per intero, addirittura di canzoni del passato. Abbiamo fatto una piccola ricerca io e il DJ Franklin, fra poco ve la faremo sentire. Ora invece iniziamo alla grande con Amy McDonald.

0: Prima TLC con No Scrubs e di seguito anche Ed Sheeran con Shape of You. Alcuni di voi staranno già pensando: ma sti due pezzi sono uguali. Allora, diciamo che non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro per farvi sentire appunto da dove arriva l'originale e da dove Ed Sheeran ha ripreso il frame della canzone della TLC. E non è un caso che il produttore della TLC abbia fatto causa proprio a Ed Sheeran, causa che poi si è risolta a favore delle TLC, obbligando Ed Sheeran a mettere il nome degli autori all'interno della sua Shape of You. Ed Sheeran, che non è la prima volta, voglio dire, che ottiene i successi basandosi su frame di altre canzoni. Un altro esempio viene da una canzone intitolata Photograph, pubblicata da Ed Sheeran nel 2014 e ripresa letteralmente da un pezzo pubblicato da Matt Cardle intitolata Amazing del 2012. Se avete un attimino di tempo potete andare su YouTube e sentire proprio qual è la differenza. Insomma, quello che voglio dirvi è che sostanzialmente ci sono un'enormità di plagi, di mezzi plagi, di ispirazioni e quant'altro, e secondo me insomma sono aumentati in quantità importanti, voglio dire, rispetto a quanti ce n'erano un po' di tempo fa. E il motivo perché questa cosa accade è che il pop si è talmente semplificato in maniera, oserei dire, eccessiva, perché i fattori che hanno determinato questa sorta di plagi sono aumentati a dismisura. È un po' come se ci si trovasse davanti ad un vocabolario e ci si accorgesse che le parole sono finite. E allora cosa fai? Quello che ti resta da fare è andare a prendere i sinonimi di quelle parole che stai cercando, e quindi alla riduzione delle parole c'è un aumento dei fattori che determinano il significato delle stesse, rendendole molto simili alla radice della parola che stai cercando. In sostanza, un impoverimento del pop. Uno dice: sì, ma in Italia, tranquilli, c'è qualcosa anche qui da noi, molto più di qualcosa secondo me, e tra poco vi faccio sentire un esempio, quindi rimanete qui.
1: Okay, we're gonna do one more.

0: due grandi successi che passano qui da noi all'interno di Pop Up Weekend, prima con le Bengals e la loro Walk Like an Egyptian, e di seguito anche i Simple Minds con Don't You Forget About Me. Quello però di cui non ci dobbiamo assolutamente scordare è il fatto di salire in macchina, macchina che già ci sta aspettando fuori dallo studio per condurci a fare un giretto per l'Europa. Voi sapete, no, che più o meno a quest'ora arriva l'appuntamento con Globetrotter. Certo che lo sapete, non fate gli ignorri. Su, dai, allora vediamo dove ci porta oggi la nostra Jessica Donadio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro appuntamento di Globetrotter ce ne andiamo oggi in Germania, andiamo a parlare di Norimberga. Il simbolo di Norimberga è il maestoso Kaiserburg, il castello imperiale che domina da una collina con la sua inconfondibile sagoma fatta di torri e di mura l'intera città bavarese. La fortezza, costruita nel XII secolo, è una delle più importanti del Medioevo in Europa, e tra le sue mura vi abitarono tra il 1050 e il 1571 gli imperatori del Sacro Romano Impero Germanico. L'elemento più antico ed affascinante del Kaiserburg è il Burggrafenburg, il castello dei Burgravi, costruito su una torre pentagonale del 1050. La sala più importante del Kaiserburg è la Cappella Romanica, conosciuta come Cappella Doppia. Il castello di Norimberga fu sede di raduno del partito nazista nel 1933 e fu completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono diversi orari ovviamente per visitare questo bellissimo Kaiserburg. Se vi trovate a passeggiare nel centro antico di Norimberga, è inevitabile anche non attraversare la Hauptmarkt, la graziosa piazza principale della città, celebre sin dal Medioevo per il suo mercato, dove ancora oggi quotidianamente si vendono frutta, verdura, fiori e ogni tipo di cibo in strada, sia dolce che salato. E poi ancora andiamo a dare anche diciamo una delle caratteristiche più principali della splendida città di Norimberga, che è rappresentata dalle sue imponenti mura di cinta, che contribuiscono a trasmettere al visitatore anche l'atmosfera medievale che è rimasta intatta. E oggi ne restano 4 chilometri e le 80 torri difensive in corrispondenza delle porte della città. Queste mura medievali rappresentano un ottimo punto di partenza per chi vuole visitare il centro storico a piedi, a partire appunto dalla stazione centrale. E poi la chiesa di San Lorenzo si trova in Lorenzplatz, in pieno centro cittadino, ed è una tappa obbligata per chiunque si trovi a passeggiare nelle strade principali e nel cuore antico di questa bellissima città. Ai piedi del castello, quindi, quello che dicevamo prima, il Kaiserburg, si trova la casa museo del celebre pittore, incisore, xilografo e matematico originario di Norimberga, Albrecht Dürer, considerato il massimo esponente della pittura rinascimentale tedesca. E poi diciamo che il centro, che la città di Norimberga è indissolubilmente legata alla storia del nazismo. Hitler scelse proprio questa città per organizzare i suoi raduni e i suoi congressi, appunto a partire dal 1933 cominciò a costruire una vera e propria Reichspartsgrund, una vasta area completamente destinata alle parate militari, ad altri imponenti ed affollate manifestazioni propagandistiche, purtroppo. E il Museo Nazionale Germanico fu fondato nel 1852 dal barone tedesco Jobst Bernhard, e per raccogliere tutta l'arte e la cultura dell'area germanica, quindi anche questo è un punto importante. Ma il Palazzo di Giustizia di Norimberga fu sede anche di uno degli eventi più importanti della storia recente. Qui, a partire dal 20 novembre 1945, nella sala 600 della Corte d'Assise si svolsero i processi penali contro i principali crimini di guerra, su iniziativa del Tribunale Militare Internazionale, che intendeva punire 24 gerarchi nazisti e 6 organizzazioni con diverse accuse, tra cui congiura contro la pace mondiale e crimini contro l'umanità.
0: Beh, a parte il periodo più nero della Germania, e sapete benissimo a che cosa mi riferisco, questa terra offre ancora qualcosa di storico davvero importante, con i suoi castelli, le mura medievali. Insomma, se ci si vuole addentrare nella storia, questo ovviamente va fatto prima di andare all'Oktoberfest, perché lì non c'è storia che tenga, lì si alzano al cielo solo delle grandi birre, è vero o no?

Ecco, uno pensa, ma tu senti sta roba dei Depeche Mode? Non l'ho mai sentita. E beh, non la sentirai né oggi, né domani, né mai, perché questi erano i Camouflage con The Great Commandment, con queste sonorità, no, che assomigliano molto a quelle dei Depeche Mode. Fondamentalmente il suono era quello. Questo pezzo invece arriva dal loro album di debutto intitolato Voices and Images del 1987, che riscosse un discreto successo anche qui da noi in Italia, notevolmente influenzato dallo stile dei Depeche Mode. Dicevo, successo che non verrà più ripetuto poi negli anni a seguire. Loro sono ancora comunque in attività e hanno un notevole gruppo di persone che li seguono soprattutto nei paesi dell'est Europa. Questo invece è Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Irama. Ti osservo da...

strada con Be Mine, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, dove ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima ora, e per arrivarci abbiamo scelto un momento di dolcezza con questa canzone di Zucchero, la canzone più intima di questo grande artista italiano, dedicata a sua nonna che portava questo nome, cioè Diamante, ed è una canzone che lega Zucchero indiscutibilmente alle sue radici, no? Alle radici della sua terra, alla famiglia, una cosa questa che si percepisce anche in altri album che Zucchero ha pubblicato. Ma creare questa canzone per Zucchero non fu così facile. Tra poco ve lo spiego, prima ci ascoltiamo Diamante.

Mi fa sorridere questa donna che urla: Adelmo, torna a casa! Diamante Zucchero, vi dicevo prima che non fu così facile scrivere questa canzone per Zucchero, prima ancora di trovare il titolo da dare alla canzone creò la musica che si sposava praticamente con i ricordi che aveva da bambino quando passava le sue giornate con sua nonna. Lui compose la musica e ascoltandola prima di pensare al testo da metterci sopra spesso non trovava le parole adatte e aveva, dicevo, quasi paura di rovinare tutto, no? Inserendo delle parole atte poi in un certo punto della canzone a rovinare non tanto la musica ma i ricordi che aveva da bambino quando passava le giornate con la nonna. Ecco, bloccato da questa situazione chiamò Francesco De Gregori, che andò a Modena negli studi di Zucchero, e lì De Gregori gli chiese di cosa volesse parlare, no? All'interno del pezzo, e come risposta Zucchero gli disse dei ricordi che avevo da bambino con mia nonna. Detto, fatto. De Gregori si prese una lattina di birra, salì al secondo piano del palazzo dove erano ubicati gli studi di registrazione di Zucchero e lì in 2 ore poi scese con il testo in mano. Diamante, infatti, è l'unica canzone dell'album Oro, Incenso e Birra che non è stata scritta da Zucchero, con questi arpeggi, no, che si sentono all'inizio, che dà un'atmosfera magica e allo stesso tempo dolce, e dove a un certo punto nella canzone si sente Zucchero salutare proprio Francesco De Gregori come forma di ringraziamento per quello che aveva fatto per lui, con quel France si sente nella canzone, appunto. Ecco, adesso arriviamo al finale della canzone, che ricalca un po' una scena del film Novecento di Bernardo Bertolucci, dove veniva raccontata la storia di famiglie contadine dell'Italia settentrionale. La produzione volle che il finale avesse un qualcosa che legava i ricordi di Zucchero da bambino con la famiglia, in particolare con la nonna, e quindi avete presente il finale della canzone? Si sente una voce di donna chiamare Adelmo, Adelmo torna a casa. Ecco, il team che faceva parte della produzione si recò nelle campagne di Modena e lì chiesero ad una signora che aveva una casa in mezzo alla campagna di affacciarsi al balcone e urlare queste parole: Adelmo, Adelmo vieni a casa. Ecco, questa scena registrata dal giardino di questa casa di campagna con dei microfoni un po' speciali detti anche oleofonici, mentre la donna chiama Adelmo vieni a casa, venne realizzata per collegare il ricordo della nonna di Zucchero quando lo chiamava dalla porta di casa la sera mentre il piccolo era lì vicino a giocare con i suoi amichetti a pallone. Questo è il finale del pezzo. E poi la donna è reale, si chiamava, perché adesso purtroppo non c'è più, Amelia Monari. Anche il cane che si sente in sottofondo che abbaia lo è, però insomma non so come si chiama. Vabbè, comunque tutto questo è fantastico ed era Diamante di Zucchero, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

band con tanta altra buona musica e, perché no, anche di storie molto curiose. A breve infatti vi parlerò di una storia che riguarda una ragazza che da semplice cameriera si è ritrovata ad essere una delle più grandi cantanti dei nostri tempi. Tra poco ve ne parlo, ora ripartiamo con...

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Let's Go Crazy, Prince, pezzo che arriva da un album fantastico come quello di Purple Rain, canzone che apre quell'album e che ha iniziato la partecipazione di Prince all'Halftime Show nell'edizione del 2007 del Super Bowl. Sapete, no, che durante la finale del Super Bowl che si svolge ogni anno in America c'è sempre questo spazio che precede la finale con una bella mezz'ora di musica dove si alternano molti artisti. Ecco, Prince ci fu nel 2007 con questo pezzo, Prince, che fu introdotto da un classico come We Will Rock You, e poi da lì un'esibizione incredibile di Prince con Let's Go Crazy ed altri successi. Ma questo evento musicale che c'è ogni anno e che si può vedere al Super Bowl ha dato il via alla stessa cosa in merito ad altri eventi sportivi, per esempio alle Olimpiadi, no? A quelle estive, quelle invernali, nel Gran Premio di Formula 1, quello per esempio dell'anno scorso ad Abu Dhabi, e nel Qatar ci furono i Metallica ad esibirsi. La finale di Champions League che quest'anno si è giocata tra Arsenal e Paris Saint-Germain ci furono i Killers. Per la finale dei mondiali invece di quest'anno, altro anno in cui l'Italia manca, ci saranno Madonna, Shakira e i BTS, con la direzione artistica affidata a Chris Martin dei Coldplay. Ecco, insomma, questo miscuglio di sport e musica, se da una parte è ben visto dalla stragrande maggioranza degli spettatori, no, dall'altra dà adito a polemica non finire. Una su tutte è quella che riguarda Noel Gallagher, il quale dice di essere contrario a questo tipo di esibizioni perché lui sostiene che se lui andasse allo stadio per vedere un evento sportivo non gliene fregherebbe assolutamente nulla, e lo dico in modo polite, di vedere chi canta. Lui va allo stadio per vedere la partita, non per un mini concerto. Sta di fatto che questo tipo di eventi musicali, qualunque sia il vostro pensiero, stanno prendendo, diciamo, sempre più piede, no? Laddove ci sono dei grandi momenti di sport. E sono i tempi che cambiano, caro il mio Franklin. Secondo me ci sta bene, dai. La musica, chiunque la suoni, aumenta ancora di più l'adrenalina che hai dentro nell'assistere ad un evento sportivo. Tu che dici? Certamente l'adrenalina si raddoppia, per esempio, quando senti questo pezzo.

Quando la musica parla da sola, prima i Cranberries con Dolores O'Riordan e la loro Stars, e di seguito Alanis Morissette e Otis Redding. Questa è Pop Up Weekend, c'è ancora tanta musica da ascoltare, quindi rimanete qui.

È uno di quei pezzi luminosi, no? Carichi di energia che ti fanno venire voglia di partire anche se fuori c'è brutto tempo. Non te ne frega niente, tu prendi la macchina e canti con loro questa Buon Vento e il tempo magicamente si aggiusta. Giovanotti e Alfa, Buon Vento, uno dei tanti tormentoni di questa estate caldissima che è da poco iniziata e che lascia lo spazio ora ad una storia che secondo me potrebbe essere benissimo raccontata in un romanzo, a dire il vero non so se è mai stato pubblicato, ma voglio dire, la storia in questo caso vede protagonista una cameriera che lavora in un locale di Londra, lavoro che lei svolge soprattutto per sbarcare il lunario, proprio perché insomma non è che gli piace molto questa sua mansione. È da lì che lavora e un bel giorno decide di fare amicizia con un ragazzo che è solito frequentare quel locale, lo conosce, soprattutto ci condivide la stessa passione per la musica e tra una cosa e l'altra decidono di perseguire i loro sogni, che sono quelli di diventare famosi, no, nel mondo musicale, e questo sogno che hanno entrambi si concretizza formando una band. Il ragazzo si chiama Dave e lei si chiama Annie, lo so che avete già intuito di chi sto parlando. Ad ogni modo, dicevo, i due formano una band che in un primo momento chiamano The Catch, nome che però cambiano di lì a poco scegliendo The Tourists, ed è lì che decidono di fare un pezzo, una cover di Dusty Springfield. Dicevo dei loro nomi, Dave fa Stewart di cognome, Annie invece di cognome fa Lennox, ed è la storia degli Eurythmics che parte proprio da qui.

Want to Be With You, questa cover che servì più che altro alla neonata band dei Tourists di prendere il via nel mondo musicale, no? Band che pubblicò però solo 3 album, dopodiché si sciolsero e dalle ceneri nel 1981 nacquero proprio gli Eurythmics, debuttando con un album intitolato In The Garden, dove in questo album c'era una canzone chiamata Never Gonna Cry Again, che diede il via con sonorità molto simili ad un successo pubblicato poi nel terzo album intitolato Touch, dove all'interno c'è un pezzo molto famoso, il più famoso dopo Sweet Dreams, che è questa Here Comes the Rain Again che ascoltiamo adesso in Pop Up Weekend.

viaggio di questi due ragazzi, Annie Lennox e Dave Stewart, che frequentavano un locale di Londra, lei addirittura ci lavorava, dove dal nulla e solo con un semplice sogno di fare musica di un certo livello, non solo ci sono riusciti, ma si sono ritrovati anche sotto i riflettori di tutto il mondo musicale che tanto avevano sognato. Poi vabbè, la storia degli Eurythmics la conosciamo tutti, 10 anni insieme con grandi successi che hanno contribuito a inserire gli Eurythmics nell'Olimpo della musica, anche con questa Here Comes the Rain Again, ascoltata oggi in Pop Up Weekend.

0: in viaggio verso il paradiso.
1: Pop up weekend.

Slave to the Rhythm, un pezzo fantastico che vede protagonista una voce altrettanto fantastica come quella di Grace Jones. Ecco, una nota curiosa di questa canzone è che la sua produzione c'era Stephen Lipson, che produsse anche Annie Lennox appena uscita dal mondo degli Eurythmics. Ne abbiamo parlato poco fa. Stephen Lipson, che sta lavorando ancora oggi e sta producendo alcuni progetti musicali con Billie Eilish ed in passato anche con Adele. Qui invece era insieme alla supervisione di Trevor Horn, un altro grande guru della musica. I due avevano deciso di affidare questo pezzo a Grace Jones, la quale entrò in studio un paio di volte buttando giù delle frasi così, no? Anche diciamo controvoglia, per andarsene subito dopo, facendo terminare la canzone a questi due, a Trevor Horn e Stephen Lipson, quasi come per dire: ma sì, faccio queste due entrate e poi vi arrangiate. Risultato: un capolavoro. E a proposito di capolavori, questo è del 1981 e porta la firma di King Carnes.

Un'altra bella novità, tutta italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti lascia lo spazio adesso all'ultimo per oggi in Pop Up Weekend, che porta la firma di Lenny Kravitz. America.

Io, I gotta go, anzi we gotta go. Dobbiamo andarcene, Lenny. Abbiamo concluso con te e l'abbiamo fatto alla grande con American Woman. Dove saluto e ringrazio tutti voi che avete condiviso il vostro prezioso tempo di questo fine settimana insieme a noi, ascoltando i grandi successi e perché no anche le storielle che vi abbiamo raccontato. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per aver curato la regia. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui di nuovo tra 7

Vola il tempo, lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.